Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda.

0: Genova città da capire, Genova aria da bere.
1: Genova nuvole e sale e vento a imperversare.
2: Genova da perderla via, solo vicoli e nicchie.
0: Che alla fine dei giovi ci si stappa le orecchie.

0: ti affacci sul porto dalla sopraelevata.
1: Elevata di poco, che sfrega i palazzi. Questi qui due un po' storti, perché si guarda al mare.
0: È come far geometria.

0: ma adesso basta parlare. C'è da fare.
1: E chi vive vicino al porto sa di non credere mai alle promesse dei politici, a quelle dei marinai, che più di chi mette un like serve chi mette la faccia, che non esistono stranieri, solo gente che viaggia.
2: Sei respiro di onde, marea di commerci.
3: Sei natura che bussa dai caruggi del centro.
4: Sei l'insegna dei posti che a distanza ritrovi.
5: Sei città che non cambia, come i veri orgogliosi.
6: C'è una cosa che mi manca.
7: Come l'aria, come il cielo in una stanza.
4: E allora vorrei fermare chi urla, chi viaggia.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore, su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà dalle porte della notte.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania per la gente.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

Rosita, non mi rispondi più, stavolta sei sparita e sono rimasto senza tu.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

0: metafora.
1: I migliori sono più cari perché sono anti

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera?

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidere.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Mi fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

saper suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicuro.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Giulia, buongiorno, buongiorno Marco.
1: Ma buongiorno Greta, buongiorno Giulia, buongiorno a voi signore belle, come state?
2: Bene, ci siamo ritrovati questo lunedì, abbiamo tante belle cose di cui parlare e sono contenta di essere tornata. Voi?
1: Ah, avete passato un bel fine settimana? Vi siete riposate un po'?
2: No.
1: Ma come no?
0: Insomma, però Giulia mi ha detto non vedo l'ora che sia domani per tornare in radio. Ecco. Non so se per vedere me, per vedere te. Non
1: so. No, secondo me no, perché ci sono un sacco di ascoltatori che stanno aspettando in questo momento e non vedevano l'ora che iniziasse proprio mattina tutta italiana con Giulia e Greta. Io sono un po' un infiltrato, devo dire, in questo momento, perché faccio il weekend, no? Di mattina tutta italiana.
0: È andato via Marco Piccolo.
1: Marco Piccolo è andato via e adesso rimanete voi due grandi colonne portanti.
2: Esatto. Quindi oggi è il nostro primo giorno ufficiale sole solette.
1: Sì, io sono qui, non so perché io sono rimasto qui da ieri, io ho fatto fine settimana.
0: Ah, hai proprio dormito qui.
1: C'è un divano qui, io ho dormito qui praticamente.
2: Ti non sei svegliato.
1: Sono rimasto qui tutto il weekend e tutta questa notte, così ho detto do il benvenuto a queste due belle fanciulle. Ecco.
2: Grazie.
1: Qua. Che si
0: Fantastico.
1: Fa oggi? Cazzi, che farete oggi di bello?
0: Oggi parleremo di un sacco di cose, anche dei vari podcast che ci sono sulla piattaforma, però quello ne parliamo più avanti, insomma.
1: Va bene.
0: Innanzitutto oggi è 11 maggio.
1: Di già.
0: E ieri è stata la festa della mamma, quindi tanti
2: auguri a tutte le mamme.
0: Tanti auguri a tutte le mamme anche da parte nostra, che ieri non c'eravamo.
1: L'ho fatto io per voi, non vi preoccupate, ho fatto gli auguri
0: Marco,
1: a tutte le mamme per
0: tu,
1: voi.
0: Meno male
1: sì,
0: che
1: come
0: sei
1: no.
0: Tu. Va bene, allora andiamo subito ad ascoltarci una canzone. Che
1: va bene, ricordiamo che ci possono ascoltare tramite Dab Radio, anche tramite Rai Play Sound, questa applicazione completamente gratuita,
0: esatto,
1: piena di contenuti.
0: Dove ci sei anche tu?
1: Io?
0: Alle 8:30 inizi la tua trasmissione.
1: 7:30 io vado con i bambini, però dall'altra parte.
0: Che bello, esatto.
1: Dai, dai, la musica doc di Rai Radio Tutta Italiana. Che ci fai ascoltare, Greta?
0: Farfalle nello stomaco, di Noemi.
3: Dimmi

0: era L'amore capita di Niccolò Basi. A proposito di amore, oggi parleremo di tantissime
1: Niccolò
0: cose.
1: Niccolò Fabi.
0: Ma soprattutto Gaia, dillo. A proposito di amore, dillo.
2: Gaia. Che succede?
1: Gaia? Chi stai stamattina? C'è un'altra, non lo sapevo.
0: Greta, ma ti prendevo in giro, vai.
2: Vabbè, comunque,
1: a proposito di amore, no, io volevo dire che oggi ne cominceremo a parlare perché abbiamo un sacco di cose da dire sull'amore, quindi rimanete collegati che ne parleremo. Poi, oltretutto, da questa settimana abbiamo deciso di regalarvi una citazione al giorno per farvi un po' riflettere.
3: Ma guarda, sono rimasto apposta io per la citazione, adesso vorrei essere citato. No. A te, di chi è questa citazione?
1: Di Gabriella Vico, che è un'ex pallavolista italiana.
3: Bene, bene, bene, questa ci piace, dai.
1: Non aspettare che le cose cambino da sole, perché il cambiamento non viene dagli altri, il cambiamento inizia dentro di te.
3: Ma, e questo è vero.
1: Ed è verissimo.
3: Sì, sì, sì. Bisogna cominciare da noi stessi per poi riuscire a cambiare. Bella questa frase. Da una pallavolista.
1: Sì.
3: Bene, bene, bene.
1: Beh, sì, perché comunque, essendo un atleta, anche lì ti devi davvero impegnare, sennò non arrivi, no?
3: Giusto, giusto. Bisogna arrivare al
1: traguardo. Esatto, sì, sì. Non ti svegli tutte le mattine a quell'ora, non mangi, non ti alleni, eccetera. Non ti puoi aspettare di diventare bravo o di raggiungere grandi traguardi.
0: Beh, soprattutto sì, non puoi aspettare che gli altri lo facciano per te, quindi dobbiamo agire da soli, ecco.
3: Vedi, lei ha detto una cosa: svegliarsi tutte le mattine, ecco. Come vi svegliate voi alle 3:30 per venire qui?
1: Esattamente.
0: A che ora vi svegliate voi questa mattina?
3: Io 5:15.
0: 5:15.
1: Ma io secondo me batto tutti. Sentiamo Giulia prima.
0: Io ho 5:30 questa volta.
1: Ah. Io vi batto, ragazzi. Io alle 4:45.
3: Tu non hai nulla da fare. Che la notte non puoi
0: dove
3: dormire
0: vai la
3: un pochino. Non
0: poi,
3: lo so.
0: Cioè.
3: Secondo me, lo sai lei chi è? Lei è una di quelle che si vedono per strada alle 5 di mattina che corrono e stanno con la tutina,
1: no,
3: con le cuffie.
1: Mai.
3: Che corre. Ma io dico, ma dove andate alle 5 di mattina?
1: Ma ti posso dire che tutte le mattine c'è un mio vicino di casa che esce.
3: Corre.
1: Quando io esco con la macchina alle 5:40,
3: lui sta correndo.
1: Lui esce con i cani a correre.
3: No. No, io
1: tutte
3: non ce la farei mai.
0: Ti è venuta la voglia anche a te di svegliarti alle 3:30 per portare i cani, così ti fai una corsetta.
3: Non vede l'ora, guarda, ha la faccia proprio di chi vuole correre tutte le mattine.
1: Vero?
3: Alle 5:15.
1: Proprio quella la faccia.
3: Col tempo bello, col tempo brutto, con la pioggia, con
1: pure.
3: La neve, con tu, col freddo, col gelo, col caldo.
1: Ma io penso sempre, ma chi ve lo fa fare? Però a proposito, quella è costanza, vedi, poi raggiungono i risultati. Magari chi dorme non piglia pesci qualcuno.
0: Ma io dico, fallo il pomeriggio, la sera, ma la mattina proprio io non ce la faccio.
1: Magari poi lavora.
3: Beh, ci sono quelli che giustamente hanno tutta la giornata impegnata e quindi sono costretti a trovare degli spazi per poter poi fare attività sportiva. Bene, questa è Mattina Tutta Italiana con Giulia, Greta e adesso io sono
1: Gaia.
3: Sì,
1: Gaia.
3: Greta per gli amici, Gaia. Alle 7:13.
1: E qui, Marco Di Buono, 16. Nostro ospite oggi sei praticamente. Come
3: sì, sono infiltrato, io ti ho detto sono infiltrato perché ho dormito qui sul divano e sono rimasto da questo fine settimana, sono rimasto qui dentro e ho detto
1: è ancora un quarto d'ora con noi.
3: Ancora un quarto d'ora, poi vado dai bambini.
1: Allora Marco, senti, ti faccio ascoltare una canzone che dedichiamo alle mamme.
3: Sì.
1: Ed è la canzone di Coez e Io Mamma.
3: Sì, sì, perché ieri è stata la festa della mamma.

0: E questa era I Romantici di Tommaso Paradiso, perché noi siamo molto ma molto romantiche.
1: Moltissimo, moltissimo, soprattutto oggi.
0: Soprattutto oggi, oggi quindi 11 maggio, volevamo dirvi un po' di compleanni.
2: Sì, allora io mi sono preparato. Sì, sì, sì, sono pronto Tanti auguri a chi, non lo so, tanti auguri a chi, chissà, tanti auguri a chi, il primo auguri a chi va.
1: Vabbè, ve lo dico io.
2: Vai.
1: Facciamo gli auguri a Salvatore Dalì, grandissimo, a Valentino Garavani che è morto da poco e è stato veramente iconico nel mondo, e poi Greta Annuncia.
0: Allora sì, poi facciamo, cioè gli auguri in realtà non li facciamo più perché appunto molte persone di cui parliamo sono scomparse, però
2: vabbè,
0: li ricordiamo.
2: Il ricordo
0: sì,
2: della loro nascita.
0: L'11 maggio del 1894 nasceva Martha Graham, che è una grande figura della danza moderna, e quindi da ballerina non potevo non citarla.
2: Ma tu perché
0: appunto
2: dicevo, giustamente, ma per caso sei ballerina? Sei? Sì.
0: Per caso.
2: Ma così
0: poi invece facciamo gli auguri,
2: sì,
0: ad Alessandro Cattelan, che
2: sì,
0: è nato nel

0: 1980.
1: Tanti auguri ad Alessandro Cattelan, tanti auguri. Tanti auguri.
0: E quindi grande conduttore televisivo e radiofonico, tanti auguri Alessandro.
2: E poi oggi moriva appunto Bob Marley, quindi comunque da ricordare una data.
0: Una leggenda del reggae.
1: Ci lasciava Bob Marley. Il reggae non lo so fare con l'ukulele.
0: Non lo sai fare, ma
1: va bene.
0: Non stavamo studite. E niente, quindi questi sono i compleanni in questa giornata.
1: Io continuo così. Il disturbatore, io sono il disturbatore autorizzato. Faccio la base.
0: Possiamo averti con noi tutte le mattine.
1: A voglia, quando volete. Io vi porto sempre l'ukulele e suono.
0: Che te arrivi un pochino prima.
1: Sì, sì.
0: Poi ci fai compagnia.
1: E domani torno qui allora. Anzi, facciamo una cosa. Dopo, quando avete finito, chiamatemi, io vengo qui, rassetto tutto, dormo sul divano e domani mattina mi ritrovate qui.
0: Io trovo che sia fantastico.
1: Meraviglioso. Non vedo l'ora, guarda. Va bene.
2: Il divano ce l'hai, dai.
1: Appunto. Va bene.
0: Che il divano c'è. Allora, volevo avvertire tutti i nostri ascoltatori che oggi è anche una giornata di sciopero nazionale per quanto riguarda il trasporto aereo. Quindi, per chi viaggia, un pochino attenzione. Di attenzione.
1: Tanto, tanto non c'è
0: potrebbe
1: carburante.
0: Potrebbe essere origine.
1: Ma tanto non c'è
2: non
1: carburante.
2: Non c'è carburante,
1: quindi.
2: Non si pone il problema.
0: A terra.
1: Lo sciopero è così, È un qualcosa di più, tanto non c'è il carburante, quindi non si cammina, non si viaggia.
0: Vabbè, dai, andiamo con ricordi di Elisa e Blanco.

0: Che bello, ricordi con Elise Blanco, bellissima, vero Greta?
1: Stupenda.
0: Ed eccoci qua, siamo rimaste sole solette.
1: Sì, e Marco adesso... ci ha lasciato, adesso siamo sempre io e Giulia su Rai Radio Mattina Italiana. Ricordo di seguirci dalle 7 alle 10 sia sulla DAB che sull'applicazione di Rai Play Sound che potete scaricare gratuitamente. E poi che altro, vi ricordo anche il nostro numero di telefono.
0: Esatto.
1: Quindi segnatevelo, mi raccomando, non il nostro personale ma della radio. Allora 334 60 45 640. Quindi scriveteci tutto quello che volete, così lo potremo commentare insieme. Nel frattempo vi lasciamo con l'intervento di Maria Cristina Zoppa, che ha intervistato Mannarino per, penso, il nuovo album. Quindi andiamo a ascoltare, sì, che cosa ha da dirci.
0: Ascoltiamo.
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist ma la musica la scegliamo tutta quanta noi. Posso, io so, plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione. E oggi vabbè, ci sono puntate e puntate, e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse, che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
4: Ma grazie a te, che presentazione.
3: Ecco, album Primo Amore. Allora, sfatiamo subito questo titolo, perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto ma quindi parlerà dei suoi primi amori, no, cioè non è quello il senso, no?
4: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo, che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da se stesso, da te stesso veramente per la prima volta, e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio, luce, essere, non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore, che è il primo motore mobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
3: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa, perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio, dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande, cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante. Poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e non sei nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle vie, delle domande che in qualche modo ci hanno portato un po' oltre, no? Tu dici che alcune canzoni le sei andate a prendere altrove e le hai riportate qua sulla terra.
4: Sì, ho avuto questa non lo so come chiamarla, esigenza forse, di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto chi sei, cos'è che ti forma, è il tuo pensiero, è la cultura, è quello che ti è stato messo addosso, ma dov'è la tua natura, chi sei tu come essere umano e perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo, però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano sia fisicamente che con la mente per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo, e non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze, che se ci pensi poi nel sacro il bene e il male non sono contrapposti, creano, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Tu sei andato lontano. In realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché non, veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni. Però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino, e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile. E quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
2: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso, quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico. Ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
1: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
2: Io ho costruito un mondo dentro questo disco, è un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio. Con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano, è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
1: i loro simulacri.
2: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture, cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino, e per me quello l'ho chiamato Maradona.

0: Eccoci qui, grazie Maria Cristina Zoppa come sempre per i tuoi interventi molto interessanti. Adesso invece noi vi parleremo di cose altrettanto interessanti, ovvero dei podcast che potete trovare sulla piattaforma di Rai Play Sound. In particolare oggi parliamo di due podcast nello specifico. Giulia, dici un po'.
1: Eh sì, perché dal 14 al 18 maggio il Salone del Libro di Torino apre le porte, quindi durante la più importante fiera dei libri e della cultura la direzione radio digitale specializzata in podcast sarà protagonista dello spazio dedicato ai podcast. Sul palco ogni giorno la presentazione dei podcast original, storie tutte da ascoltare. E quindi
0: oggi vi parleremo di questi due podcast già presenti sulla piattaforma, quindi che potete andare ad ascoltare da ora, che raccontano di due storie diverse ma che in comune hanno una cosa, ovvero la passione.
1: Sentiamolo, no?
0: Sì, dici del primo, Giulia.
1: Il primo non è solo un podcast, ma prima ve lo faccio sentire.
2: Questo è un podcast original a Rai Play Sound.
3: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
2: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su Rai Play Sound o scarica l'app.
1: Ed ecco qui. Era storia di una leggenda di Marco Pantani, quindi non era solo un podcast biografico, ma racconta la leggenda di un mito, Marco Pantani, fin dalle prime pedalate da Cesenatico a Rimini, dove è morto il 14 febbraio 2004 a soli 34 anni. Ma comunque è diventato una leggenda dello sport, non solo del ciclismo. Lui era un ragazzo della spiaggia romagnola che ha conquistato le montagne, sempre in fuga da tutti, dal gruppo, da se stesso. Insomma, era veramente un uomo da ricordare. E verrà presentato al Salone del Libro di Torino venerdì 15 dalle ore 13 alle ore 13.55, messo lo spazio della Rai con molti autori, quindi vai Greta.
0: Molto interessante. Il secondo invece, il nome di questo podcast è Raffaele in carcere, vi mando il lancio.
4: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile, è il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
0: Ecco, questo secondo podcast è recentemente ha vinto il premio come miglior podcast sociale al Festival Tulipani di Seta Nera, che coinvolge 100 detenuti di 7 carceri italiane che hanno ridisegnato un classico dell'arte italiana, ovvero La scuola di Atene di Raffaello. La passione dell'autore Marco Cavanna è il motore che anima e che ha permesso la realizzazione di questo progetto unico, un podcast sociale che racconta il complesso mondo della detenzione e del lavoro in carcere. Verrà presentato anche questo al Salone del Libro di Torino domenica 17 dalle ore 10 alle ore 10.30 presso lo spazio Rai con l'autore Matteo Cavanna. A moderare Andrea Bonigno, responsabile podcast presso la direzione radio digitali specializzate e podcast. Bene, quindi bene. andate ad ascoltarli perché oltre questi ce ne saranno molti altri che in questa settimana piano piano vi sveleremo, quindi ogni giorno vi presenteremo due podcast e vi sveleremo di cosa parlano. Che dici Giulia, ci andiamo ad ascoltare un pezzo?
1: Io stavo sì pensando che avevo una canzone che volevo sentire e forse tu me l'hai anche messa, quindi vediamo
0: se ci ho azzeccato.
1: Dai.

0: Questo era Solo di Marco Mengoni. A proposito dell'ultimo podcast di cui stavo parlando, Raffaele in carcere, volevamo affrontare un po' questo argomento che spesso resta un po' ai margini del dibattito pubblico, che è proprio quello del carcere, ok? E le carceri italiane, diciamo che da tanti anni ormai vivono una situazione un po' critica, tra sovraffollamento, carenze di personale, difficoltà pure nella gestione della situazione psicologica dei detenuti, no? E il carcere non dovrebbe essere solo una punizione, ma dovrebbe essere anche un'occasione di cambiare vita, quindi di cambiamento. E lavorare per loro potrebbe essere proprio quell'occasione, perché comunque lavorare per loro significa imparare delle regole, acquisire delle competenze, incominciare ad avere delle routine sane e recuperare anche un po' di dignità. Quindi il punto centrale è proprio che i detenuti sono lì, ma poi prima o poi quasi tutti escono, e quando escono potrebbero avere delle prospettive di vita migliori, cambiare veramente, no Giulia?
1: Sì, diciamo che la domanda che dovremmo porci è molto semplice, nel senso: vogliamo che escono peggiori, arrabbiati, senza prospettive, oppure più preparati a ricostruire la propria vita? Perché i dati dimostrano da tempo una realtà importante: chi durante la detenzione studia o lavora ha una probabilità significativamente più bassa di tornare a delinquere. Eppure in Italia solo una parte limitata della popolazione detenuta ha accesso a un lavoro stabile e realmente formativo, perché molti detenuti svolgono mansioni interne al carcere: pulizia, cucina, manutenzione, attività certamente utili, ma spesso insufficienti per costruire competenze spendibili poi, diciamo, dall'esterno. E le esperienze più innovative arrivano invece da progetti realizzati con, per esempio, imprese private, laboratori artigianali, panifici, insomma, dove insegnano proprio un vero e proprio
0: mestiere. Esatto, anche cose artistiche, come appunto si parla nel podcast di Raffaele, dove comunque hanno dipinto, hanno realizzato tutta questa tela.
1: Bellissimo.
0: Questo è stupendo,
1: sì.
0: Ma quante volte, io l'ultima volta che ho lavorato in un teatro, ci stava questo bar che era gestito proprio da questa cooperativa, dove i detenuti si occupavano di fare manualmente tutti i biscotti, i dolci.
1: Ma perfino realtà tecnologiche, quindi anche con gli AI. E quindi secondo me noi dovremmo proprio cambiare prospettiva, perché il carcere non è un mondo separato dal nostro, è uno specchio delle contraddizioni della società, e il modo in cui trattiamo chi ha sbagliato dice molto della qualità della nostra democrazia. La vera domanda allora non è se i detenuti debbano lavorare, ma vogliamo un sistema che produca esclusione, un sistema che provi davvero a costruire l'inserimento? Perché per esempio, Greta,
0: esatto,
1: io mi ero informata sulle avevo visto un documentario sulle prigioni più particolari del mondo, quelle più belle e quelle più brutte del mondo, e mi ero rimasto impresso che c'era un'isola, mi pare in Norvegia o insomma nel nord Europa, dove queste prigioni erano dei veri e propri alberghi. C'erano delle prigioni bellissime, proprio che sembrava di stare in un albergo, proprio super pulito. Addirittura c'era un'isola dove mandavano i detenuti per quanto riguarda l'agricoltura, la pesca, e quando uscivano diventavano proprio persone super inserite nel lavoro.
0: Certo, perché io ora dico un 5 stelle, però perlomeno la base della pulizia.
1: No, perché cioè, il punto proprio è: che senso ha tenere un detenuto e vivere in quel modo, che quando esce tornerà magari di nuovo a delinquere?
0: Esatto.
1: Perché non ha imparato un mestiere, è magari represso, mentre hanno questo sistema il Nord Europa che ti insegnano proprio a entrare in società in un modo diverso, quindi quando esci da lì tu devi essere una persona migliore.
0: Esatto, ma a tal proposito, quante serie TV ci sono, quanti film, no? Su questi argomenti dei carceri, a me tra l'altro mi incuriosiscono tantissimo.
1: Io infatti ero andata a vedere le prigioni proprio più belle, più brutte del mondo, ero rimasta veramente colpita da quest'isola, che poi vi dirò il nome. Però c'è anche un'altra tematica delle prigioni peggiori del mondo.
0: Esatto.
1: Perché comunque in
0: Italia
1: questo
0: è molto triste
1: perché ci sono dei posti all'estero, per esempio in Cina o adesso non mi ricordo altri nomi, che ci sono delle prigioni veramente da...
0: Che poi esci da lì e stai peggio di prima, perché dopo che vivi in un certo modo te la fanno venire la rabbia.
1: Sì, perché
0: no?
1: Bisognerebbe proprio creare un reinserimento nella società dei detenuti, che quando uno esce a un lavoro riesce a lavorare e non deve magari appunto rubare o fare quello che ha fatto prima. Quindi io sono super d'accordo.
0: Quindi
1: con...
0: siamo molto curiosi e andremo a ascoltare anche noi questo podcast. Fatelo anche voi,
1: sì,
0: sull'app Rai Play Sound, potete trovarli lì e potete trovare noi dalle 7 alle 10. Adesso ci andiamo a ascoltare tutto tranne questo di Irama.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Ti sento lì, Mattia Bazzar, Bob Sinclair, era pazzesca. Comunque, Greta, parlando di migliori al mondo, io stavo pensando...
1: Ah, quelle di cui parlavi prima, 5 stelle.
0: Esattamente. Quindi, mi dico quali sono, perché... Okay. Tanto per dire, se ti devi far arrestare, fatti arrestare in Norvegia.
1: Ah, ok, beh, buona sapersi.
0: No, a parte gli scherzi, come dicevamo prima, queste strutture sono concentrate principalmente nel nord Europa e sono progettate per la riabilitazione piuttosto che per la punizione, offrendo spazi e attività professionali. Pensa, Greta, che in Norvegia hanno addirittura una sala registrazione e incisione. Potremmo andare a lavorare lì, guarda. Comunque si chiama Halden Prison in Norvegia ed è definita come la prigione più umana del mondo. I detenuti vivono in appartamenti con bagni privati, praticano yoga, jogging e hanno a disposizione studi di registrazione e palestre.
1: Ma secondo me c'è chi si fa arrestare pur di vivere lì gratis.
0: Tu, per esempio, che sei una ballerina, ti mettono appunto la sala a disposizione per il ballo. Ma ti rendi, ce l'hai anche gratis.
1: Poi vitto alloggio.
0: Vitto alloggio. Aspetta però, perché sempre in Norvegia c'è anche Baston Prison, che è situata su un'isola, quindi già ti ho detto tutto, ed è un vero e proprio resort, perché i detenuti vivono in case di legno, lavorano nella fattoria dell'isola e possono circolare liberamente sul territorio con un tasso di recidiva tra i più bassi al mondo. E giustamente dici, stai nell'isola, lavori, ti pagano, sei libero, hanno anche proprio la spiaggia privata. Io quindi
1: immagino non ci siano tentativi di evasione.
0: Anzi, non solo, secondo me loro proprio quando escono si fanno arrestare di nuovo perché vogliono tornare sull'isola. Ti dico l'ultima, che invece in Austria si chiama Justin Center Leoban ed è proprio un tipo uno chalet, cioè nel senso è proprio un'architettura moderna in vetro e legno, offre celle con vista panoramica, cucina gourmet fatta da loro, perché loro diventano dei veri e propri chef, si cucinano da soli con tutti diciamo cibo del territorio gourmet, e anche lì c'è un bassissimo tasso di, quindi se devi commettere un crimine, qualcosa, mi raccomando, vai in Norvegia.
1: Sì, giusto lì, perché poi, Giulia, ci sono anche in realtà le peggiori carceri.
0: Ah, dimmi dove sono.
1: Che sono proprio caratterizzate da sovraffollamento e violenza. Te ne elenco un po'. Allora abbiamo Cecotta e El Salvador, che è stato inaugurato nel 2023, quindi nemmeno da tanto tempo, ed è un gigantesco centro di massima sicurezza che ospita fino a 40.000 detenuti. Quindi sai quanti sono 40.000? Sono tantissimi. E quindi sono in condizioni proprio estreme.
0: Immagino che non hanno il bagno privato come in Norvegia.
1: Non credo, no, hanno le luci sempre accese, quindi anche la notte. Penso. Hanno il divieto di effetti personale e le celle di isolamento sono in totale oscurità, quindi senza finestre.
0: Beh, isolamento per i casi più disperati.
1: Sì. Poi abbiamo la Quezon City Jail nelle Filippine, che è nota pure questa per il sovraffollamento estremo, dove i prigionieri devono alternarsi per dormire su pavimenti umidi o scale.
0: Addirittura dormono per pensa.
1: Poi abbiamo la DX in Florence, che è negli United States, ed è una prigione di super massima sicurezza, dove i detenuti passano 23 ore al giorno in totale isolamento in celle di cemento, riducendo proprio al minimo qualsiasi contatto umano. Quindi proprio ti immagini 23 ore.
0: Quello probabilmente sarà per i serial killer più pericolosi.
1: Sì. Proprio per i peggiori, ecco. Poi abbiamo i carceri del Venezuela. Guarda, hai visto quante sono, molte di più quelle peggiori che quelle
0: peggiori,
1: 5
0: infatti.
1: Stelle. Ecco, abbiamo i carceri del Venezuela, che sono strutture spesso autogestite da gang interne, dove dominano violenza, malattia e grave malnutrizione. E poi abbiamo la Sednaya in Siria, descritta da organizzazioni internazionali come un luogo di sterminio e tortura sistematica.
0: Bene,
1: perché
0: benissimo.
1: Poi in questi film poi hai visto quanti abusi vengono fatti, una realtà molto triste. Ma poi soprattutto ti volevo parlare della prigione di Alcatraz.
0: Ah, quella mi ha sempre però affascinato, perché
1: esatto.
0: C'erano gli squali, giusto?
1: È vero, sì, perché era nella baia di San Francisco, è nota come The Rock. Negli anni 30-60 era il carcere di massima sicurezza per eccellenza.
0: Beh.
1: Ed è famosa proprio per questo isolamento geografico, perché è un'isola. Ok, ed è stata chiusa, adesso anzi è un luogo dove vanno,
0: si può visitare,
1: esatto,
0: credo.
1: Sì, vanno tantissimi visitatori, però Trump vuole riaprirla, quindi
0: vuole riaprirla.
1: Trump ha appena chiesto 152 milioni di dollari per riaprire la prigione di Alcatraz.
0: Sì, perché
1: e
0: mi ricordo
1: il suo
0: che...
1: obiettivo è ospitare i criminali più spietati e violenti d'America.
0: Ma secondo te è vera questa cosa che se scappano vengono mangiati dagli squali?
1: No, ma non lo so questa cosa.
0: No, perché io sono
1: però
0: andata a visitarlo con il traghetto.
1: Ah, tu sei andata?
0: Io sono andata perché ero super affascinata, sono andata anni fa e vedevo veramente dalla barca, ti fanno proprio vedere tutti questi squali che si vedono proprio le pinne.
1: No, vabbè.
0: Quindi secondo me li metteranno ancora più squali apposta per... però super...
1: Proprio come nei film?
0: Come nei film, proprio, si vedono proprio gli squali, però super affascinante.
1: Va bene, ascoltiamoci come nei film di Max Bezzali ed Eros Ramazzotti.

0: la metà della mela di Ligabue, che bella.
1: Che bella.
0: Io fan anche di Ligabue, comunque, da quando sono piccola. Comunque, io e Giulia, essendo molto romantiche, mettiamo sempre queste canzoni che parlano di amore. E praticamente vorremmo fare una piccola rubrica. Perché ha una faccia, Giulia ha una faccia per la fare vedere. Come la vogliamo chiamare? Questioni di cuore.
1: Questioni di cuore.
0: Questioni di cuore. Che sono tante le questioni di cuore.
1: Tante. Io avrei tante da raccontarne, tu.
0: Tantissime. Comunque, le relazioni iniziano e finiscono.
1: Finiscono.
0: Sempre, quasi. E quindi vi volevamo fare una domanda. In che rapporti rimanete dopo la fine di una relazione con i vostri ex? Quanto tempo ci mettete per dimenticarvi di un vostro ex? Ecco, questo
1: se ci
0: ditecelo
1: a dimenticarlo,
0: e scriveteci al 334 60

0: A volte gli ex diventano ex per motivi anche un po' buffi, no? Quindi ci sono dei tradimenti che vengono scoperti in modi davvero surreali, e mi è venuta in mente una storia super divertente del cane traditore, letteralmente. Perché,
1: attenzione ai cagnolini.
0: Perché il cane di lui vede l'amante per strada e corre velocissimo verso di lei davanti alla fidanzata ufficiale, la coda che scodinzolava, salti, festa totale, e la fidanzata dice: scusa, ma come si conoscono? Quindi il cane proprio li ha fatti lasciare.
1: No vabbè, e perché poi lei... giustamente il cane ha fatto le feste all'amante, che l'ha riconosciuta.
0: E ovviamente non solo lei, la fidanzata ufficiale, ha lasciato il fidanzato, ma ha lasciato pure il cane.
1: Perché no,
0: anche il
1: cane, perché il cane
0: era,
1: anche
0: il vero traditore. Era il vero traditore, il cane. Quindi...
1: No, ma il cane in realtà gli ha detto praticamente a suo modo, gli ha detto: guarda che io la conosco questa.
0: È stato onesto, però insomma anche il cane, feste, baci, cose.
1: Alla fine,
0: anche lui era un po' troppo affettuoso. Comunque adesso il cane ce l'ha la nuova fidanzata, quindi l'ex amante, vivono insieme felici e contenti.
1: Quindi volevo dirvi, se dovete fare qualche storiella, non portatevi il cane,
0: lasciatelo a casa, oppure non so, parlateci, cercate di corromperlo con qualche crocchetta,
1: esatto, con i premietti. Hai altre storie divertenti da raccontarci?
0: Sì,
1: questa,
0: allora,
1: molto divertente.
0: Un'altra realtà che succede veramente spesso è Alexa, perché ragazzi state veramente attenti ad Alexa, perché lui porta l'amante a casa tutto bene finché lei, la fidanzata ufficiale, torna e dice: Alexa, che musica hai riprodotto oggi? E Alexa risponde: oggi ho riprodotto playlist romantica delle 3:32, peccato che lui doveva essere al lavoro. Quindi Alexa...
1: Ah, quindi se tu chiedi Alexa che cosa hai riprodotto, ti dice anche l'orario.
0: Anche l'orario, ed è super super super pericoloso, perché ti devo raccontare l'ultima del pappagallo. Se avete dei pappagalli in casa,
1: quelli
0: prendete
1: parlano.
0: Piuttosto una camera di albergo, perché quelli parlano, Greta, quelli parlano.
1: Quelli chiacchierano,
0: quindi tantissimi tradimenti sono stati scoperti proprio dai pappagalli. Quindi
1: diciamo che gli animali tenetevi lontano dalle vostre storie.
0: Cioè, alla fine sono sempre extra. Gli animali che portano un po'.
1: E quindi
0: diciamo,
1: hai qualche storia sul pappagallo?
0: Sul pappagallo in realtà mi era venuta in mente una storia divertentissima, ma ve la racconterò dopo, perché prima volevo dirvi dello screenshot. A voi capita mai di inviare lo screenshot sbagliato, cioè il numero sbagliato?
1: Alla persona sbagliata,
0: perché purtroppo è capitato tantissimo per alcuni tradimenti.
1: Sì, io anche mi ricordo un mio amico, e era in vacanza con la fidanzata, e la fidanzata manda, erano sui lettini a prendere il sole, quindi uno accanto all'altro, doveva mandare una foto all'amante, la manda a lui che stava lì accanto, insomma vacanza rovinata, un macello ovviamente, lasciati.
0: Sembra una cosa assurda, ma capita spesso. Devo dire la verità, anch'io che, come potrei immaginare, sono sbadata. A me capita spessissimo di mandare gli screenshot alle persone sbagliate.
1: E lì non ho dubbi, proprio, Giulia.
0: Dubbi,
1: non
0: lì
1: ho
0: vuoi
1: dubbi.
0: Prendere un volo per la prima parte del mondo, però vabbè.
1: Comunque, prima vi ho fatto una domanda, vi ho detto: quanto tempo ci vuole per dimenticare un ex? Sicuramente è soggettivo, però ci sono vari studi che dicono che dimenticare un ex può richiedere, diciamo, da pochi mesi a oltre 4 anni. Per un distacco significativo, arrivando anche a 8 anni per raggiungere, diciamo, proprio un superamento emotivo completo. Quindi il tempo può variare, però ecco, non dimenticate, 8 anni sono lunghi.
0: Io penso che la migliore soluzione è il chiodo schiaccia chiodo in questi casi, perché come fai
1: subito,
0: se poi stai con un altro, pensi comunque all'ex per 4-8 anni cosa ne pensi?
1: Questa cosa è soggettiva.
0: Dobbiamo chiederla.
1: Penso se tu perdi la testa per qualcun altro, però diciamo che dopo 8 anni io ti dico il nome di quella persona lì, e a te non, cioè può essere anche, può diventare come uno sconosciuto, non ti smuove niente.
0: Dopo otto anni
1: sei completamente nuova.
0: Beh, dopo otto
1: disintossicata
0: anni.
1: Dopo otto anni.
0: 8 anni è tanto, cioè nel senso, 18 giorni, 8 mesi, 8 anni.
1: Esatto, e poi c'è un consiglio che è la regola del no contact, ovvero l'interruzione dei contatti per almeno 21 giorni. Ed è utile per iniziare a cambiare l'abitudine mentale di pensare all'ex. Buongiorno, direttore.
0: Buongiorno, direttore.
1: Non possiamo dirlo, è venuto un ospite speciale. Vabbè, e quindi La guarigione comunque inizia quando si accetta la fine della relazione, smettendo di sperare in un ritorno. Quindi noi vi abbiamo dato tutti i consigli possibili, immaginate.

0: immaginabili per superare le vostre cotte.
1: Consigli per fare cosa? Spiega meglio.
0: Per dimenticare un ex.
1: Ma okay. Perché bisogna dimenticarla? Nel momento che ex già l'hai dimenticata.
0: La fai facile, sì, non è per tutti così, dipende.
1: Sì, secondo me bisogna soltanto dire che quando al momento uno diventa ex bisogna pensare ad altro, bisogna proprio cambiare pensieri.
0: Direttore, lei lo sa quanto tempo ci vuole per dimenticare un ex? Fino a 8 anni.
1: 8 anni?
0: 8 anni per non avere più, potrebbe essere anche uno sconosciuto per te. Se ti parlo di una tua ex, sono passati 8 anni, a te non si muove più nulla.
1: Ma secondo voi quelle cose chiodo schiaccia chiodo, tutte quelle cose lì non funzionano?
0: Beh, quello sicuramente può essere un buon metodo. Però comunque tu puoi anche stare con un'altra persona, ma se io ti faccio il nome di una persona che per te è stata importante, può ancora farti venire quel brividino, quegli occhi lucidi.
1: Ma vale per chi diventa ex perché ha lasciato o per chi anche per chi invece lascia?
0: Ma per entrambi.
1: Secondo me comunque le più cattive sono le donne, sempre, in assoluto.
0: Le più cattive?
1: Sempre,
2: no,
1: sempre.
2: Non è vero, sono gli uomini.
1: No, è una garanzia.
0: Beh,
1: sono
0: comunque
1: spietate.
0: Ne parleremo.
1: Le donne sono spietate.
0: Ne parleremo perché abbiamo aperto questa nostra rubrica Questioni di cuore. E quindi ogni giorno affronteremo una tematica diversa.
3: Assolutamente sì.
0: Ora lanciamo qualche canzone che parla di amore.
3: Mettiamo una canzone che parla di sere nere, ecco.
0: Quindi
3: Tiziano Ferro con Sere Nere.
0: Vai.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra.

0: Ed era magnifico di Fedez, veramente stupenda come canzone. La ragazza
1: insieme a Francesca Michelin.
0: Voglio sapere la zia
1: Fedez adesso. Che ha fatto poi lui?
0: Fedez ha fatto un figlio adesso, no?
1: Ancora no, però, però insomma, è sempre fatto. Lì, cioè, parliamo di pochissimo tempo da che si è lasciato. Si è ritrovato, si
0: diciamo
1: è fidanzato super e lei super incinta.
0: Diciamo,
1: vedi?
0: Che probabilmente lui non ci ha messo 8 anni a dimenticare lei.
1: A dimenticare
0: non
1: Chiara.
0: È il suo caso, non è il suo caso.
1: C'è chi è molto veloce comunque.
0: C'è chi è più veloce, chi è meno veloce. Comunque diciamo che Fedez si è dato abbastanza da fare, ma anche lei, perché ho visto che lei si è fidanzata con un brasiliano, insomma,
1: hai
0: in un
1: capito?
0: Viaggio, un manager, è andata a Capodanno in un viaggio, ha trovato un altro. Insomma,
1: è uscita la foto ieri, giusto, del
0: è
1: compleanno.
0: È uscita la foto ieri, quindi anche lei si è data insomma da fare.
1: Però diciamo ci ha messo un po' di più rispetto a lui.
0: E pensa che l'altra volta sono andata, spero che non mi sta ascoltando, su un set e c'era, mi è venuto proprio in mente perché c'era la truccatrice che speriamo, ripeto, sta ancora dormendo, e mi raccontava che lei è stata 8 anni, quasi 10 anni con il suo fidanzato e da un giorno all'altro loro stavano scherzando, poi hanno iniziato a litigare e lei gli fa: dai, secondo me tu non mi ami in più, ma sai quelle cose che tu dici tanto perché vuoi attenzione, così, e lui fa: effettivamente è vero.
1: Sentiamo
0: e
1: più.
0: Quindi da quel momento lei gli fa: scusa, no, ma stai scherzando? E lui fa: no, forse è meglio che vado un po' a casa degli amici. Quindi dopo 10 anni da una conversazione così si sono lasciati e ormai sono,
1: cioè,
0: passati.
1: Cioè lei tipo a battuta, vabbè,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: non
0: lo,
1: mi
0: io lo faccio
1: più,
0: sempre,
1: dice, no,
0: infatti adesso dopo che metto questa cosa sto zitta muta, dico faccio gli affari miei che qua. Detto questo, cosa è successo? Ormai sono 3 anni che si sono lasciati, o quasi 4, mi raccontava proprio la settimana scorsa, e lei non si è più ripresa e sta tutto il giorno a cercare di capire, insomma. Poi si è messa con un altro ragazzo perché, che tra l'altro era un suo amico, ma lei ancora pensa a questo ex, e mi diceva che la sorella ha incontrato questo ex fidanzato in aeroporto con la nuova fidanzata e lei proprio a controllare chi fosse la nuova fidanzata, a cercare, fare. Julien, ben arrivato,
1: buongiorno.
0: Parlavamo di ex, di fidanzati, tradimenti. Senti, sei arrivato tu.
1: Apri il microfono così.
0: Io ti apro subito il microfono.
2: Buongiorno, sono il vostro ex, eccovi.
1: Sei il nostro ex.
0: Per diventare l'ex ti devi prima fidanzare.
1: Non tornano i conti.
0: Non tornano i conti.
1: Eh no, perché da quanti anni è che tu sei sposato?
2: Io... 2011.
1: Vedi, non torna.
0: Non eravamo
1: torna,
0: un po' piccole.
1: Eravamo troppo piccole per te.
2: Ancora,
0: eravamo, però.
2: Ancora nascendo.
1: No, nascendo no, però no. Non eravamo ancora attraenti.
0: Attraenti, eravamo troppo piccoline.
1: Bimbe.
0: Bimbe.
2: Eravate bimbe belle.
1: Eravamo. Senti, Giulia, parlavamo di ex.
2: Sì.
1: Vabbè, secondo me io già so, ormai un po' lo conosco.
2: Sì, chi mai, no?
1: Un po' ti ho capito.
2: Certo.
1: Secondo me tu sei uno che si dimentica subito dell'ex.
0: Te lo volevo dire, perché parlavamo del fatto che
1: non
0: ci vogliono dai 4 agli 8 anni.
2: No, ma io ho una memoria abbastanza. Di cosa stavamo parlando?
0: Ma parlando di ex,
2: di
0: tu
2: ex.
0: Se ti lasci con una donna ci metti 8 anni per dimenticarla o 8 secondi o proprio non ci pensi proprio, tipo...
2: No, già, mi lascio, punto.
1: Lo sapevo.
0: Ma noi lo sapevamo.
1: Dovete sapere che
2: no,
1: Giulia
2: poi...
1: è molto risolutivo.
2: Sì, poi però ci sono state delle persone con le quali è rimasta l'amicizia.
1: Ah, vedi, questo è un altro argomento.
0: È un argomento interessante.
1: Che magari a volte rimani amico.
0: Perché a lui non interessava talmente.
1: E la inviti anche al matrimonio? La invitate?
2: No, quello no.
1: Ah, ok.
2: Quello no, perché no, sono rimasto amico in buoni rapporti, poi magari nel corso del tempo non siamo più frequentati, abbiamo cambiato compagnie, no? Quelle cose lì. Però perché no, avrei anche potuto invitarlo al matrimonio.
0: Secondo me invece è una cosa molto bella rimanere amica degli ex, perché alla fine è un pezzo di vita.
2: Ma
0: e
2: guarda,
0: quando...
2: mia moglie è rimasta molto amica del suo ex. Di lui, della mamma.
0: E tu non sei geloso,
2: no,
0: giustamente, perché
2: no.
0: È finito e hanno instaurato un altro tipo di rapporto ed è giusto così.
2: Guarda, io non sono geloso di base, proprio di principio.
0: Come me.
2: Ma non perché non me ne freghi niente, perché comunque ci vuole la fiducia, no? nelle relazioni. Quindi noi possiamo essere insieme.
1: Sono
2: poi...
1: d'accordo.
2: Tu, cioè, mia moglie frequenta...
1: Ma pure Giulia non è gelosa.
0: No.
2: No, mia moglie frequenta abitualmente i suoi amici, i vecchi amici, eccetera. Mi dice: guarda, stasera vado a cena con Cristiano, per dire. No,
0: e ti non dà fastidio avere...
2: No, assolutamente. Quindi a parte che li conosco anche, però, certo. Insomma, se mi dice è un mio amico, non perché.
1: No, magari alcuni uomini, però vengo ma anche
0: tu Greta per esempio, se il tuo fidanzato ti dice vado a cena con una mia amica, tu come la prendi?
1: Beh, dipende che amica.
2: No, però ripeto, ci vuole la fiducia.
1: Ci vuole, quella è la base, quella è la
2: perché
1: base, se no,
2: non va, cioè se uno deve stare sempre lì, capito, a
0: no,
2: verificare,
0: non vivi,
2: a fare.
0: Non vivi.
2: Io ad esempio una cosa che non ho mai fatto e mai farò in vita mia, sì, è controllare il telefono della mia compagna.
1: Ah, quello ormai è illegale, poi di questa cosa ne parleremo. È illegale,
2: io
1: ti posso denunciare.
0: Sì, guarda, io l'ho fatto,
2: io,
0: però è passato.
2: No, io caratterialmente.
0: Tu hai controllato il telefono.
2: Se tu hai la borsa, mi dici prendimi le chiavi, io non metto nemmeno le mani nella tua borsa, cioè ti porto la borsa perché non.
1: Di tua moglie?
2: Sì, sì.
0: È bello così.
2: Ma anche quando avevo ho avuto altre storie, la stessa, cioè non riesco.
1: Non entri.
2: Ma no, è questione di rispetto, ti ripeto, sì, siamo due esseri umani, no? Quindi giustamente come io rispetto te, tu rispetti me, viceversa. Certo. E cioè io ragiono così, poi per carità.
0: No, anch'io il telefono è una cosa che non vorrei mai vedere perché so che su
1: qualcosa io trovo
0: che mi fa, anche se è una chat con un amico.
2: Ma
0: una
2: perché
0: cosa,
2: io devo violentare la tua privacy al di là di, no? Cioè, voglio dire, ripeto, torniamo alla fiducia, perché se dovessi trovare qualcosa, allora vuol dire che cioè perché stiamo insieme? Per interesse,
0: certo. No, è bello pensarla come la pensi tu, è molto, vivi molto bene in modo molto.
2: Guarda,
0: maturo.
2: Io credo che il rapporto debba essere estremamente naturale e trasparente. Sì. Poi, se queste condizioni non ci sono e due stanno insieme per altri motivi,
0: certo,
2: allora quello è un altro paio di maniche. Però per altri motivi accetti tutto.
0: Certo, lì non va neanche. Sì.
2: Cioè, se tu hai 85 anni, lei ne ha 20, devi accettare tutto.
0: Ah, beh, sì, certo, ma lì penso che non ti interessi neanche molto guardare il telefono. Guardi, magari apri il telefono per.
2: No, guarda lei quello di lui per capire se ne ha altri.
1: C'era un consiglio che girava online e dice ragazze, invece se dovete guardare il telefono non andate a cercare i messaggi,
2: no,
1: aprite l'app della banca e fate un bonifico, almeno quello è utile, sennò guardare il telefono per cercare i messaggi non è utile. Comunque
2: no,
1: a proposito,
0: lo terrò in considerazione.
1: Bravo, comunque c'è una canzone di Zero Assoluto che si chiama Per dimenticare.
0: Ecco. Sì.
1: Quindi, visto che parliamo di dimenticare gli ex,
2: certo,
1: che ne dite di ascoltarla?
2: Sì, sì. Non dimenticatevi mai Liban.
1: Bravo,
0: non dimenticatevi mai Liban.
2: O il codice PIN del bancomat. Andiamo.

0: ed era questa cosa chiamata amore di Mina. Sempre tornando a parlare di tradimenti, Julian, hai qualcosa di divertente da raccontare sugli ex?
1: Julian, dici questa cosa. Qualcosa tu hai mai tradito?
0: Diccelo, dai.
2: Io ho tradito?
0: Vabbè. Tanto non ti sente nessuno.
2: Quanto tempo abbiamo? No, ma...
0: Perché è troppo lunga la lista.
2: A casa lo sanno, ma sì.
1: A casa lo sanno.
0: Io ti hanno scoperto in un modo particolare, è successo qualcosa?
2: Mai.
0: Mai scoperto?
2: Sempre negare
0: tutto.
2: Tu sei
0: un professionista.
1: Fino alla morte. Quella, ma gli
0: ma
1: uomini...
0: tu non eri quello della sincerità.
2: Ma io ero infatti sincero. Lì ero sincero con me stesso.
0: Con
2: ero
0: te stesso, sempre.
2: Allora, no,
0: tu lo perdoneresti un tradimento?
2: Allora, quando ero a parte che non ho mai avuto fidanzamenti lunghi, però momento del fidanzamento non ho mai tradito. Storie così, eccetera, frequentazioni, quelle normali, insomma. Però
1: anche uscire con più persone,
2: sì,
1: normali.
2: Però nessuno sapeva degli altri, cioè
0: perché forse non era normale. Tu pensi
2: no,
0: che
2: ma io ho una gestione, ragazzi, cioè era un single professionista.
0: Cioè, come ti organizzavi?
1: È una professione essere single,
2: ma
1: no?
2: Ma tu stai scherzando? Cioè io fino
1: gestire
2: a
1: gestire tutte le il flirt.
2: Sì, sì, avevo tutto il mio planning.
0: Però devo dire
1: alle
0: che avevo visto
1: caffè con
0: un'intervista
1: Cristina
0: a Belve di Riccardo Scamarcio, che appunto è andato virale, dove diceva hai mai tradito? No. E poi dopo dice io ho tradito con il corpo ma non con la mente, quindi no, io ufficialmente non ho mai tradito.
2: Vabbè, questa è una stronzata. Riccardo, cioè, te prego.
0: Anche no, cioè, tu, quindi voi non siete d'accordo del tradimento col corpo,
1: fisico,
0: non è con la testa,
1: il tradimento è tradimento, che sia fisico, che sia mentale, che sia un messaggio, comunque.
0: Io invece
1: è
0: sono
1: tradimento.
0: Anche per contro appunto il tradimento mentale, nel senso, anche se non arrivi a tradire, ma già che ci pensi, per me è comunque un tradimento.
1: Ma guarda, non avevamo dubbi, perché io Giulia...
2: E come fai a saperlo?
1: Sono sicura che lei sa i casini che combina per questi tradimenti, che magari si immagina lei nella sua mente. Lei si fa i grandi
2: viaggi.
0: Nella vita bisogna sempre avere il dubbio.
2: Allora, una volta mi è successo invece una ragazza che frequentavo, ok, però ripeto, non era fidanzamento, eccetera, che lei a un certo punto stavo guidando, mi fermo, mi arriva un messaggio.
0: Ok.
2: Arriva un messaggio, dico, boh, chissà cosa vorrà dirmi, e leggo, ciao Francesco, scusami, oggi vengo un po' più tardi perché Julian finisce di lavorare, cioè praticamente non era era un messaggio per un altro.
0: Come avevamo detto prima, si era mandato un messaggio per
2: sbaglio. Sì, allora io l'ho chiamata, gli ho detto, pronto, fa, ciao, dove sei? E gli ho detto, guarda, non so, però di a Francesco di stare tranquillo, cioè puoi anche
0: andare, perché non ti interessava niente.
1: E lei è rimasta male?
2: Lei è rimasta male.
1: Ha provato a giustificarsi.
2: Poi io in quei casi lì, vedi, ero quello proprio il...
0: Proprio...
2: Io taglio, punto.
1: Tu tagli, sì, quindi sì. Non perdoneresti un tradimento?
2: Ma lì non era da perdonare niente, era una
1: sì,
2: questione.
1: Sì, però perché lì comunque magari è una frequentazione, però invece magari in situazioni più importanti dove ci sono figli o matrimoni, magari perdonare un tradimento può essere il modo di salvare una famiglia, no?
2: Guarda, lì è difficile, sono situazioni probabilmente difficili nelle quali trovarsi, quindi non so cosa dirti. Cioè è difficile dire, ah vabbè, ma lui ha fatto, lei invece poteva fare, no, non puoi.
1: Poi la colpa sta sempre nel mezzo.
0: E comunque ragazzi,
2: sì,
0: c'è anche da dire una parte.
2: Se io tradisco c'è un motivo anche dall'altra parte,
0: sì,
2: non è che...
0: Esatto. Però c'è anche chi tradisce perché
1: per vizio.
0: Non diamo sempre la colpa all'altro, perché magari una donna si comporta benissimo, un uomo però...
2: Ma guarda che anche tante donne tradiscono.
0: Ah sì, ma
2: non
0: tantissimo.
2: È che l'uomo si comporta bene, cioè è un 50% sta roba qua.
0: Assolutamente sì.
2: Anzi, io credo in alcuni casi siano più le donne che tradiscono.
0: Beh, sono molto cambiati i tempi. Perché adesso comunque la maggior parte delle donne lavorano, quindi anche sul lavoro hanno delle distrazioni e... Prima era diverso.
1: Prima stavano a casa. Comunque noi siamo super curiosi di sapere le vostre storie, quindi mi raccomando di mandarcele al 334-60-45-640, così le commentiamo.
2: Aspetta che io sto cercando adesso, faccio il ragazzino, il boomer. Ho chiesto a ChatGPT. Non c'è una risposta unica e universale, dipende molto da come si definisce il tradimento e dal contesto. In generale gli studi mostrano che gli uomini tendono a tradire leggermente di più, nel senso classico, cioè rapporto fisico, Le donne negli ultimi anni stanno colmando il divario, soprattutto quando si considera anche il coinvolgimento emotivo, chat, relazioni parallele, eccetera.
1: Capito? Sì, questa cosa è molto vera, nel senso che magari l'uomo tradisce solo fisicamente, invece la donna per tradire...
2: Quindi l'uomo storicamente...
1: Sì. Attratta mentalmente anche, esatto. No?
2: Però è peggio lì.
1: È peggio perché poi magari può nascere
0: perché
1: qualcos'altro.
0: Poi si innamora,
2: comunque
0: cioè...
2: l'uomo tradisce un po' di più storicamente, ecco. Ma oggi la differenza è sempre meno marcata.
0: Beh sì, giustamente bisogna stiamo anche pareggiando, compensare, ragazze. E recuperare. Però c'è da dire anche un'altra cosa che è brutta da dire, ma quando si parla di tradimento e tu magari hai comprato una casa insieme, oltre i figli, c'è gente che ho sentito che anche se è tradito non si lascia, e uno dice scusa ma perché non ti sei lasciato? Perché abbiamo il mutuo in comune, la casa.
1: Certo,
0: sembra
1: la vita
0: una
1: pratica.
0: Cosa stupida, però anche purtroppo
2: io lì però te la risolvo.
0: Dammi una soluzione.
2: Mi fai le corna? Abbiamo il mutuo in comune.
0: Vai, vai te.
2: Voltura, te lo ciucci tu il mutuo.
0: No, e scusa. Poi la casa rimane comunque intestata entrambi, ma l'altro dove va però?
2: No, no, non rimane entrambi. Ti giro tutto e t'arrangi.
0: Te ne vai tu, mi paghi il mutuo. Bene, mi sembra.
2: Certo. Se mi hai tradito, voglio...
1: Ah, tu rimani nella casa.
0: Le paghi il mutuo. Te lo fai pagare dall'amante.
2: Se tu mi tradisci, no? Abbiamo il mutuo in comune. Io ti lascio la casa, il mutuo, me ne vado e ti accolli tu, cioè hai tradito,
1: okay.
2: La casa
1: però,
2: è tua.
1: Però comunque devi ricominciare da capo.
0: E poi il mutuo che hai pagato...
2: Ma anche tu devi cominciare da capo perché c'hai un mutuo intero al mese.
0: E il mutuo che hai pagato prima, cioè perdi una parte di casa. No, non è un'idea così intelligente.
2: Io lo perdo volentieri.
1: Non è un'idea intelligente.
0: No, non è intelligente.
1: Ha detto che non è un'idea intelligente.
0: No, io invece farei...
2: Ma sai perché lo
0: dire,
2: perdo?
0: Io resto, me lo paghi tu con la tua amante, ciao.
2: No, ma questo non succederà mai. Sai perché non perdo niente? Perché quei soldi lì, tanti mutui, cosa paghi? 1000 euro al mese? Sì. 1200?
0: È come se fosse stato un affitto, ok.
2: Brava. Però ti voglio vedere, poi devi pagarti 1200 da sola.
0: Sì. Vabbè, glielo pagherà la madre.
2: Guarda, io ti posso dire una cosa che io non faccio e non ho mai fatto, le sceneggiate, urla.
0: Neanche io.
2: Io sono uno molto tranquillo.
1: Ma nemmeno Giulia.
0: Io mai.
2: Cioè, io ho finito delle frequentazioni, tipo, è andata così? Ok, ciao.
0: Sei proprio...
2: Non mi ha più visto.
1: L'ho detto che Julian è risolutivo. L'ho detto, io l'ho capito.
2: Il risolutore.
0: Io vorrei essere come te, guarda.
2: Il risolutore.
1: Comunque prima
2: prossimamente
1: dicevamo...
2: al cinema.
1: Al cinema. Dicevamo del telefono, sì. Che guardare il telefono del partner senza il suo consenso, mm-hmm, è penalmente perseguibile e denunciabile.
2: Veramente?
1: Anche tra coniugi, certo. Quindi anche se io e te siamo sposati, tu non puoi accedere.
2: Neanche tu.
1: No. No,
0: ti
1: nessuno dei due,
0: sì.
1: Nessuno dei due, perché
2: può farlo Giulia.
1: È una...
0: Lo faccio io.
1: Giulia ha un permesso speciale, ma io poi soprattutto
0: io cambio proprio la legge.
1: Soprattutto ci sta anche un'app che si può scaricare e installare sul telefono del partner.
0: Io la conosco.
2: Lui l'app spia.
1: Esatto.
0: Io la conosco molto bene.
2: E vedi tutto quello che fa?
0: Sì, addirittura ti arrivano proprio i messaggi sul tuo telefono e addirittura tu puoi risponderti da solo perché l'aveva messa una...
2: Però
0: mia
2: non
0: amica.
2: È legale.
0: No, non è
1: no,
0: legale.
1: Questa cosa comporta una reclusione che può andare da 6 mesi a 4
2: capito,
1: anni.
2: Capito, Giulia, staccalo subito.
1: E non so qui le carceri italiane,
0: no,
1: parlavamo
0: io non,
1: prima
0: io
1: come siano.
0: Io vado
1: a 5 Stelle
0: vado
1: come
0: a farlo
1: Norvegia.
0: Però in Norvegia, perché prima in Greta abbiamo scoperto che ci sono delle prigioni in Norvegia su delle isole private
2: che
0: sono delle più belle del mondo, cioè proprio addirittura c'è la cucina gourmet, la sala da ballo, quindi sto pensando di andare a fare questa cosa.
2: Infatti,
0: dell'app in Norvegia,
2: tu
0: così
2: sai che
0: sto
2: c'è gente va in giro in Norvegia, arrestatevi,
1: hai visto? Sì. Esatto, ma poi vi volevo dire una cosa, che anche le prove non sono utilizzabili se sono rubate dal telefono dell'altro, capito? Cioè? Se io scopro il tradimento sul tuo
2: non
1: telefono in processo non posso utilizzarlo.
2: Però lo fanno sempre, perché?
1: No, non...
0: Perché magari non sono rubate, sono magari evidenze di...
2: Ah, se sono rubate. Però il fatto che allora tu mi metta dietro un investigatore, no? E scatti delle foto mentre io sono con un'altra persona, anche quelle sono rubate.
1: Ma io penso di sì, non penso sia una cosa legale.
2: Eh beh, però lo fanno.
1: Lo fanno.
0: Però comunque lo
1: tengono
0: in considerazione.
1: Tante cose si fanno che non
2: tante
1: si
2: cose.
1: Potrebbero fare.
2: Ma tu scherzi.
0: Se
2: io
0: mi
2: vado,
0: guarda a me.
2: Io vado in Norvegia.
1: Tu vai in Norvegia e abbiamo risolto tutto.
2: Che canzone ascoltiamo?
0: Stessa direzione di Paola Iezzi.
1: Vai.
2: Uguale, andiamo di là. Andiamo.

0: 4 minuti, questa è Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Bento di Ligabue.
1: Grazie.
0: Ti sentiamo.
2: Voi che cosa sentite questa mattina?
1: Sento niente.
2: Sentite niente? Non sento niente.
1: Sento niente. Io
0: non è
1: lunedì,
0: un bene.
1: Il lunedì no, no, non sento niente dal petto in su. Allora ragazze, come va? Tutto bene?
0: È lunedì, siamo su Rai Radio tutta italiana. Siamo Greta, Giulia, Julian, manca solo Marco.
1: Se n'è andato e non torna più, ma lo salutiamo. Pinuccio.
0: Ti manca, lo vuoi provare a chiamare?
1: No, io adesso lo chiamo in diretta.
0: Chiamiamolo. Vediamo se ci risponde o se già ci ha eliminato dalla sua vita.
1: Secondo me li ha attaccato, capite adesso? Aspetta.
2: Facciamo finta che ci manca.
1: Vediamo se risponde Pinuccio, aspetta. Non l'abbiamo preparata questa.
0: Non l'abbiamo preparata. Questa non era pronta.
1: Sì.
2: Ci rimango veramente male se non rispondo.
1: Secondo me sta dormendo ancora.
0: Sta recuperando le ore di sonno.
1: Niente, non risponde.
0: Pinuccio, è troppo tardi, basta. Ci ha già dimenticato.
2: Niente. E io che pensavo che
1: Pinuccio.
2: Niente.
0: Forse lo ha in silenzioso perché tipo io sono una di quelle persone che tiene sempre 24 ore su 24 il telefono in silenzioso.
1: Conosco qualcuno a casa mia.
0: Quindi sì. Io è molto difficile che ti risponda lì per lì perché magari
2: non vedo,
0: lo sto guardando, però appena lo riprendo vedo la chiamata ti chiamo.
1: Ma io chiedo perché, cioè anche mia moglie e mio figlio, sì, sempre in silenzioso, cioè il piccolo quando lo devo trovare proprio
0: niente.
1: Poi se mi squilla lui non rispondo, si arrabbia.
0: Succede tutto.
1: Certo. Tu non mi rispondi mai, io non ti rispondo mai. Ma perché lo tenete sempre silenzioso?
0: Perché dato che ormai con questo WhatsApp abbiamo notifiche continue, se io lo tenessi con la suoneria.
1: Attenzione.
0: Ci sta chiamando. Vedi? Aveva il telefono in silenzioso.
2: Hai sempre ragione tu.
1: Pinuccio è così. Pinuccio?
3: Sto lavorando, ma che
0: bonito. Ah, sta lavorando. Meno male, è tornato a lavorare.
1: Tornato a lavorare. Buongiorno.
3: Che
2: Come si sta senza di noi?
3: Che cosa vuoi?
1: Come stai senza di noi?
3: Io sto malissimo.
0: È arrabbiato Pinuccio.
1: È arrabbiatissimo. Ci passi Marco? Ci passi Marco? Marco?
3: Mamma.
4: Pronto?
2: Ciao Marco, ci mancavi.
0: Ciao Marco.
4: Ti manco?
0: Mi manchi.
1: Sì, fortuna che non ci hai colpiti, però ci manchi. Senti, sei in hotel?
4: Sì, sì, sono proprio qui, vi aspetto.
1: Com'è la situazione? C'è gente?
4: Tutto sotto controllo.
1: C'è qualche americano?
4: A voglia, pieno.
1: Digli di salutarci Trump. Senti, ma Pinuccio ogni tanto lo fai lì in hotel? Sì, sì, io lo so.
4: Sì,
1: che lo
4: sì, quando si avvicina qualche piccirido.
1: Parte Pinuccio.
2: Vabbè, com'è stare senza di noi, svegliarsi senza...
4: Se è preso bene, sì, dai.
1: Va bene, va. Senti, buon lavoro.
4: Grazie ragazzi, anche a voi. Buon proseguimento.
0: Grazie Marco, un saluto.
2: Ciao Marco.
1: Ti sento ritmato stamattina. Ciao, ciao. Ciao.
4: Ciao, ciao.
2: Vabbè, posso dire, ma non ci si filava proprio.
0: No, esatto, secondo me sta bene senza
1: stava
0: di
1: facendo un
0: anche
1: check-in
0: noi.
1: Da una parte, un check-out dall'altra e un checkpoint con noi.
2: Bah, secondo me non è che ha tutta questa voglia di sentirci. Comunque riproveremo domani.
1: Allora ragazze, stavo guardando prima, mi ha fatto sorridere questa notizia. Praticamente in Corea del Sud hanno trovato il modo per quando tu acquisti il classico caschetto di banane,
2: sì,
1: al supermercato, la confezione eccetera, cosa succede? Che ne mangi una, due, tre, quando già arrivi alla quarta,
2: sì,
1: è mezza nera, marcisce.
2: Sì, cioè, a me non piace, mi piacciono le più dure.
1: Esatto, anche se che fatica. Allora, anche se
2: quelle più
1: abbiamo capito,
0: quelle
1: più verdi,
0: sì, non dure, verdi.
1: Però hanno fatto uno studio dove le banane, quelle nere, in realtà fanno bene.
0: Però sono più, hanno più zuccheri.
1: Sì, però fanno bene, cioè hanno...
2: Perché hanno più cosa?
1: Non lo so cosa hanno di più, so che fanno bene contro...
0: Diciamo che se c'è il diabete, no.
1: No, se c'è il diabete no.
2: Però non sono più buone quelle...
1: Corea del Sud cosa hanno fatto?
0: No, sono più
1: c'è
0: buone quelle...
1: C'è una scala di maturazione delle banane, quindi nella stessa confezione tu hai 7 banane, una al giorno, e infatti c'è proprio lo slogan sulle confezioni, che adesso ti leggo, ed è One Day, One Banana. Quindi dalla più matura a scendere, 1, 2, 3, 4, 5, anzi 6 banane, dalla più matura a scendere fino alla più verde.
2: Bene.
1: In modo che tu, man mano che passano i giorni, mangi la prima, la seconda, la terza, le altre maturano e arrivi fino alle ultime tre che sono come le prime tre.
0: Comunque stanno avanti.
1: È geniale.
2: Stanno proprio avanti in Corea.
1: Sta cosa è veramente geniale.
0: Sì, sarebbe da fare un viaggio, andare lì
1: e comprare le banane.
2: Andiamo, compriamo anche le creme.
0: Per le banane, no, esatto, no, stanno avanti in tutto. Proprio andare lì
1: lo
0: e skin imparare.
1: Care coreano. Lo skin care coreano.
2: Sono delle creme che costano un euro e hanno la qualità migliore di qua in Italia.
0: Sì, ma anche i trattamenti
2: euro.
0: Che fanno lì, i prezzi sono molto più bassi rispetto in Italia.
2: Ecco. Andiamo.
0: Sì,
2: facciamo, organizziamo un viaggio.
0: Prossima meta Corea.
1: Tutti in Corea.
0: Sì. Ma anche Giappone, tutta la parte comunque dell'Asia, sì, secondo me.
2: Comunque anche molto... in Cina, perché alla fine Shanghai anche o Singapore, secondo me sono pazzesche.
1: Ma facciamo un bel giro, anche sul lago di Garda.
2: Anche sul lago di Garda.
1: Facciamo i fanghi.
2: Facciamo i fanghi.
0: Più facile. Con questo carburante.
2: Vabbè,
0: comunque io volevo dirvi che
1: sai
0: oggi
1: che, scusami, rischi di andare in Cina in aereo e torni in risciò perché
2: beh, non c'è bene. Il carburante,
0: rimani lì.
2: Oggi è sciopero degli aerei, ma come diceva
0: fate
2: prima
1: oggi? Marco,
2: sì. Oggi è sciopero degli aerei, ma tanto il carburante non c'è.
1: Come vado a casa?
0: Come vai?
1: Io vengo col jet privato la mattina.
2: Vabbè, ma a te te l'hanno messo da
0: chiaro.
2: Parte, tranquillo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Vabbè, stavamo dicendo
0: che oggi è una giornata pericolosa.
1: Perché?
2: Perché? Sto qua in studio,
0: vi ho messo paura.
1: Sì.
0: Perché è la giornata del eat what you want. Cioè,
1: mangia quel che
0: ti pare.
2: A me lo faccio sempre.
1: Anch'io.
0: Cioè, tu oggi.
1: Tu no.
0: Senza. Sì, però oggi siamo ancora più autorizzati a farlo.
2: Ma se ti ho detto vuoi un cornetto, no.
0: Ma perché non lo volevo?
1: Perché è what you want, lei non lo voleva.
0: Scusa, perché lei tutte le mattine con questi cornetti.
2: Sì,
0: no?
2: Perché mi dà fastidio che ingrasso da sola. Quindi
0: ma quindi
2: ho
0: capito, il tuo cibo
2: non è un atto di...
1: State assistendo a una chiacchierata tra donne.
0: Il comfort zone, quindi perché sì. Il cornetto la mattina?
2: Sì, però mi fa piacere perché? Se lo mangi anche tu, perché se lo mangio solo mi sento...
0: Vabbè, domani
2: morta.
0: Mattina ecco. Mi mangerò il cornetto dai, Giulia, perché sennò... Sì. Se no
1: sono
0: la
1: sedute al tavolino del bar in piazza Mazzini.
2: Sì,
1: vai, continuate. È un podcast live, un film. Bello. Cioè, no, fate come chiacchierano due ragazze di mangiare.
2: No, perché a me piace che io prendo il cornetto, vedo lei con i biscotti fit, quindi inizio a sentirmi in colpa. Dico perché lei sta mangiando le cose fit, potrei farlo anch'io. Se invece vedo anche lei mangia il cornetto, io
1: sì,
2: dico...
1: però scusami, ogni persona ha bisogno di determinati, cioè si deve nutrire in un certo modo, perché dipende poi dal metabolismo di ogni singola persona.
0: No, ma poi la cosa che spiegava Giulia è che io faccio due colazioni.
1: Ah, ok.
0: Io le faccio la mattina alle 5.
2: Io della salta, ed è la prima.
0: Esatto,
2: la
0: domani salterò quella delle 5, ne faccio una.
1: Tipo alle 5 cosa mangi?
0: Allora, stamattina ho mangiato i biscotti quelli al cioccolato Digestive, li conosci?
1: Ok, sì,
0: come buonissimi, quindi
1: sì.
0: Mi sono
1: e quelli li digesti subito, quindi
0: esatto.
1: Li smaltisci.
0: Che sono anche belli pesantoni, esatto. Però con il cioccolato. Poi? Quindi adesso mi sono mangiata dei biscotti un po' più fit.
1: Esatto.
0: E che lei invece mi vuole per forza proporre il cornetto. Allora domani non farò la colazione delle 5, anche se faccio fatica io a iniziare la giornata senza la mia colazione.
1: Perché adesso lei finisce la diretta
2: carina,
1: e cinghiale con patate. Va.
2: Cinghiale con patate.
0: Beh, io attento faccio la terza.
2: Meno male che non abbiamo la diretta per cena.
1: Comunque posso dirvi una cosa, il metabolismo è fondamentale, no?
2: Certo.
1: E dipende da ogni singola persona. Allora io ho amici che mangiano un panino si ingrassano.
2: Sì.
1: Io posso mangiare 50 panini non mi ingrassi.
2: Non ingrassi, sì, quello è vero.
1: Il mio peso è sempre lo stesso, cioè io sono sempre stato 82/83 kg. Mangio o non mangio?
0: Sempre quello stesso.
2: Però tu non mangi tanto, l'hai detto.
0: Sì.
1: No, ma anche se dovessi mangiare tanto, resto sempre perché smaltisco
0: ma
1: subito.
0: Ci dici la tua colazione, per
1: la mia
0: favore.
1: Colazione?
0: Vogliamo saperla.
1: Cappuccino e cornetto.
2: Ah, vedi?
0: Tutte le mattine?
1: Sì.
2: E qui allora?
0: Qui?
1: Dove qui?
0: È qui in Rai?
1: No, al bar qua vicino.
0: Ah, ok, sì. Quindi prima di arrivare tu ti fermi al bar.
2: Perché lui arriva tardi, siccome noi arriviamo qui alle 6.
0: I bar sono chiusi.
2: I bar sono chiusi alle 6.
1: No, alle 6 è aperto.
2: Quale?
1: Anzi, alle 6 e
2: no,
1: mezza.
2: No, questo è chiuso.
1: Ah no, fuori è aperto.
2: Ah, fuori.
1: Però, ripeto, dipende, se c'è gente che se mangia tutte le mattine cappuccino e cornetto diventa una palla.
2: Io lo mangio sempre, non mi interessa. Non
1: poi posso. Dipende anche... Allora, c'è una vecchia regola dei nonni che dicono, soprattutto quando dicevi, allora, portavi la fidanzatina a casa, no? I genitori ti dicevano, questo negli anni 80-90, per capire come sarà questa ragazza da grande devi sempre guardare la mamma. Perché così?
2: Allora, se la madre
1: a casa mia, ad esempio, sono tutti longilinei.
2: Sì.
1: Ma cioè non c'è nessuno che ha problemi magari o di obesità o di. Sì. Perché anche questo è un qualcosa,
2: è
1: no? Che è certo, dal punto di vista
2: però
1: genetico.
2: Diciamo che voi siete del nord, al nord si mangia anche di meno come cultura rispetto al sud.
1: Ma col
2: no?
1: cavolo!
2: No?
1: No,
2: però al sud dai, cioè vabbè, proprio sud, si mangiano
1: perché al sud mangiano pesante. Al nord mangi più, al nord mangi la pasta asciutta, mangi la bistecca. Al sud ci sono tanti unti,
0: la parmigiana,
2: la parmigiana, pasta
1: sì,
2: al
1: ma
2: forno,
1: tanti unti,
2: buona.
1: Tanto olio al sud, tanti, capito?
2: Sì.
1: Sono quelli che poi ti sfondano poi alla fine. Vabbè, andiamo in musica. Dai.
2: Andiamo in musica.
0: Direi.
2: Comunque domani
0: direi
2: cornetto,
0: sì.
2: Ti faccio pure il video mentre lo mangi.
0: Va
1: sì,
0: bene.
1: Io il cornetto vegano mangio.
0: No, il mio preferito è integrale al miele.
2: Addio, iniziamo con queste cose pesanti. Sì. Vabbè, comunque te lo prendo integrale al miele.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì. Oggi

0: ed era Brividi con Marco.
1: La mattina. Con chi?
2: Con chi era? Con
0: partita,
2: chi era?
0: È partita.
3: Marco.
1: Vabbè,
3: Marco,
1: non importa, va bene così.
3: Ma tu, te l'ho detto che tu sei una DJ, perché tu remixi, io ti ci lei vedo remixa. Già, vai in Ibiza
0: proprio. Sì, Giulia mi ha consigliato di fare il corso da DJ, perché mi vede molto attiva, anche perché faccio tutto io.
3: Io metto le mani avanti, così la mando, faccio, e poi io sto tranquilla, vai. Te lo allora, pago io.
0: Comunque, che dimmi. Stavamo leggendo? Io ho letto una notizia, sì, che in Germania si è scoperto che una coppia ha rubato circa 2 milioni di euro, che non sono proprio spiccetti.
1: No.
0: In monetine dai parchimetri, prelevandoli un po' alla volta in 10 anni.
3: Ah. Vabbè, però apprezzare l'impegno, perché hanno lavorato tanto, non è che l'hanno, è stato facile.
0: Poi tutto cash, quindi insomma, ci hanno pagato le tasse. Sopra.
1: Adesso dove, sai che ormai il cash manco i supermercati lo vuole. Cioè,
3: è
1: se
3: vero.
1: Tu vai al supermercato con le monete, come si faceva una volta quando avevi tanta moneta, no?
3: Dicono, questo è proprio morto di fame.
1: No, non li vogliono più, perché ormai anche al supermercato tendenzialmente paghi con la carta.
3: Sì.
1: Tra l'altro
3: sì,
1: non so quando, ma leggevo l'altro giorno che in tempi piuttosto brevi sparirà il contante.
3: Speriamo.
1: E il futuro sarà tutto, cioè se tu vai già oggi negli Stati Uniti, tipo a New York, ma già da qualche tempo, contanti non ce ne sono più, paghi tutto con le carte.
3: Ma se ci pensi è molto più semplice, perché devi pagare in contanti che poi devi contare il resto, trovare il resto, farti il conto? Io per esempio non riesco neanche a fare i conti, io lo devo pagare con la carta.
1: Vabbè, ma le casse al supermercato te le fanno loro, perché mettono, fanno lo scontrino e ti scrive anche il
3: no,
1: resto.
3: No, però comunque se tipo devi pagare 17 devo trovare il pezzo da 2, no, da 5,
1: sì,
3: 20, il
1: sì,
3: resto paghi con la carta, è fatto.
0: Sì.
1: Allora, io una cosa che non ho mai sopportato, lo dico pubblicamente,
0: eccola lì,
1: sono i prezzi, quelli al centesimo.
3: Ah sì, 2,99.
1: 2,99, perché? Perché è una strategia di marketing,
3: certo.
1: Perché una cosa è leggere 2,99, una
3: tanto
1: cosa è leggere 3.
3: Tanto è triste che chi lo prende un centesimo.
1: Esatto. Però quel centesimo lì di resto non te lo danno.
3: No,
0: è vero.
1: Tu vuoi che una grossa catena di supermercati abbia ogni giorno in tutta Italia 1 milione di clienti?
3: Sono milioni in più al giorno.
1: Con un centesimo è 1 milione al giorno in più.
3: Capito.
1: Sono 30 milioni in più al mese.
3: Assurdo. Io inizierò a chiederlo da oggi.
1: Capito? E allora io dico perché? Perché questa è una cosa a discapito del consumatore.
3: Certo.
1: Però nessuno dice niente di sta roba. Addirittura il centesimo quando ti va bene.
3: Sì, ma anche 5 centesimi a me non le danno
1: 5,96
3: mai.
1: O 5,95, sì, anche i 5 centesimi non te li
3: non
1: danno.
3: A me mai.
1: Però
0: no,
1: tu metti una,
0: richiedere.
3: Io comunque
1: tu metti una,
3: da adesso,
1: tu metti una base di un centesimo, 1 milione di clienti in tutta Italia, che ci saranno sicuramente, è 1 milione al giorno di utile.
3: Guarda, grazie che me l'hai detto, perché io da adesso dirò
0: così,
3: mi serve il centesimo.
0: Giulia, c'hai un salvadanaio a casa?
3: Sì, e comunque se io risparmio un centesimo per 10 anni, magari ci faccio un viaggio. Quanto, dove vado?
1: Sì,
3: ad
1: vai Porta Portese.
3: No, no. Anche la benzina per arrivarci.
1: Io lo chiedo sempre, perché se tu mi scrivi 4,99 tu mi devi dare il centesimo.
3: Ah, tu lo chiedi?
1: Certo.
3: Ma infatti ti ci vedevo proprio te puntignoso che chiedevi,
1: no.
3: Io non avevo dubbi, vero?
1: Quando mi dicono non ce l'ho, e allora mi fa 4,90.
3: Vedi, ci vuoi pure
0: e me ne dai 10, così ci guadagni pure.
1: Così ci guadagno io.
0: Bravo Julian.
1: Vuoi che io non faccia 1 milione di supermercati al giorno in giro?
3: Certo.
0: Capito?
3: Certo.
1: Va bene, va bene. Dai, ascoltiamo un po' di musica, poi parliamo di un se vi va di andare in giro, anche perché adesso iniziano le belle giornate, speriamo.
3: Speriamo.
1: C'è un bel parco a Capalbio, provincia di Grosseto. C'è un posto molto molto molto curioso, così ve lo segnaliamo, perché ogni tanto è bello anche dalla radio segnalare
0: qualche consiglio,
1: qualche consiglio,
3: non solo cavolate, come
1: bravo,
3: diciamo.
1: Consigli utili per i naviganti.
0: Vai, infatti. Dopo onde.

0: Questa era Alaska Baby di Cesare Cremonini.
1: Cesare Cremonini. Volevo salutare Rino Jupiter, l'astrologo, che mi ha appena chiesto il collegamento social. Ciao Rino, buona giornata. Così porta fortuna.
2: Ah, posso chiedergli delle domande?
1: A chi? Vabbè, mettiamo la base. No, allora stavo guardando questa cosa, questo se vi piace girare, vedere post, magari anche portare i bambini, no? Se avete dei figli, dei
0: non
1: nipoti.
0: Ce li abbiamo, nipoti.
1: Allora c'è questo giardino dei tarocchi che è situato a Garavicchio, cioè frazione di Capalbio, quindi siamo nel Grossetano, vicino. Sì, non è distante, insomma, da Roma non è distante, da altre zone d'Italia magari
0: potrebbe
1: essere distante. Allora, è stato ideato da un artista franco-statunitense che si chiama Nicky de Saint-Palais ed è ispirato al Parc Güell di Gaudí, che è quello che è in Spagna, bellissimo tra l'altro. E questo giardino dei tarocchi, che comunque già più di una volta insomma, si è visto anche in televisione, i telegiornali eccetera, perché è un posto molto molto bello, ospita 22 sculture monumentali in acciaio e cemento rivestite di mosaici in vetro, specchi e ceramiche. Cosa vanno a rappresentare? I 22 arcani maggiori dei tarocchi. Quindi è un percorso, diciamo, piuttosto onirico.
2: È bello,
1: no?
2: Bellissimo.
1: Bello, bello. Tra le più famose ci sono la scultura della papessa e il mago, che sono proprio all'ingresso. Cioè tu arrivi, c'è questa bello. Papessa gigantesca e questo mago, e poi la grande imperatrice che durante i lavori del parco l'artista lo usò proprio come abitazione sua personale, eccetera. Progetto iniziato a fine anni 70, inaugurato a fine anni 90, quindi insomma ci sono voluti una ventina d'anni, e tutto il parco è recintato da un muro in tufo che simboleggia il passaggio dal mondo reale a quello magico. In questo caso l'ha fatto un altro architetto che si
2: bello.
1: Chiama Mario Botta. Vabbè, insomma, ve l'abbiamo così segnalato.
2: Andremo, dai,
1: giardino dei tarocchi a Capalbio,
2: bello.
1: In Toscana, provincia di Grosseto.
2: Andremo.
0: Bello, bello, ci piace.
1: Bello, abbiamo fatto un bello spot, ma non è uno spot. Allora, Rai Radio tutta italiana, è giusto che parli anche di eccellenze
0: italiane,
1: di luoghi della nostra Italia, eccetera. Quindi se siete d'accordo,
2: infatti,
1: io cosa che facevo già negli anni passati, ogni tanto diamo qualche reference.
0: Assolutamente sì.
2: Prima io e Greta stavamo parlando infatti di ristoranti Michelin italiani.
0: Potremmo parlarne poi di questa cosa e consigliare i migliori magari.
2: Assolutamente.
0: Le
2: e ieri ho scoperto che c'era questo ristorante a Modena che è stato per tantissimi anni il primo al
1: mondo.
2: Come si chiama? E mi pare osteria, non mi ricordo, francescana.
1: Sono stato.
2: Sei stato? Come
1: anni fa.
2: Sì. Com'era, buono?
1: Sì. A parte che nel modenese
0: ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono tanti. Diciamo, in generale in Emilia Romagna mangi benissimo dappertutto. Nel modenese mangi strabene.
2: Sì, perché
1: cioè dall'antipasto, dalla tigella in poi mangi veramente.
2: Ma devo
1: bene.
2: Dire che anche a Bergamo ci sono tantissimi Michelin, cioè proprio
1: Michelin de Hura, Michelin
2: ma
1: de Hota.
2: So
1: a Bergamo
2: sono...
1: sì.
2: A Roma ne abbiamo pochissimi, pensandoci, cioè rispetto ad altre città cosa c'è? Ce ne saranno uno o due?
0: No.
2: Con tre stelle Michelin ce ne sono uno.
0: Con tre. Sono impegnati.
1: Sai cos'è? Che Roma è molto cucina casareccia.
2: Casareccia non va.
1: Cioè la cucina tradizionale, la cucina romana proprio, no? Che è quella che cercano anche i turisti, perché quando
0: esatto.
1: Senti anche
0: una
1: i turisti che arrivano, sì, una carbonara.
0: Alla carbonara. Giulia, anche noi. Ti porterò dopo lavoro a mangiare una. Ah no, tu non la mangi la carbonara?
2: La carbonara no.
0: Che ti posso offrire?
2: Ma qua ci ingrassiamo.
0: Una
2: cacio
0: e pepe la mangi?
2: Cacio e pepe, no, non mi piace.
1: Vedi che avevo ragione io.
2: Portami a mangiare, di primi, uno spaghetto con le vongole.
1: Buono.
0: Con le vongole, beh, buono.
2: Sul mare.
0: Però sul mare.
1: Vedi che avevo ragione io, che lei dopo il lavoro, quindi dopo la diretta,
2: esatto.
1: O cinghiale o carbonara.
2: Io andavo sul cornetto. Perché, comunque
0: bella il cornetto, io lo mangio alle 5.
2: A me piacciono anche la pizza. Mi mangiare una bella pizza.
1: No, lei alle 5.
0: Una bella pizza.
2: Pizza proprio romana.
0: Giuliana,
2: basta.
0: Che ti portiamo a mangiare.
1: Ma a me la pizza va bene.
2: Ah, ti piace la pizza?
1: Io mangerei pizza tutti i giorni.
2: Preferivi una cotoletta alla milanese?
0: E qui in Prati che
1: quella la mangio a Milano.
2: Quella la mangi solo a Milano.
1: Zona Prati? Bella domanda. Zona Prati, boh, non lo so.
2: Vabbè,
1: zona,
2: ma prendiamo la macchina e andiamo, a Trastevere.
1: Sì, posti. Ci sta.
0: Mi sembra giusto, molto giusto.
1: Va bene, dai, tour culinario. Va bene, ragazze. Allora, ascoltiamo un po' di musica.
0: Andiamo con Acqua Passata di Capoplaza. Vai, Giulia.
1: Yes.

e sono sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ed era My Love di Dolce Nera, My Love. Ragazzi, prima abbiamo parlato appunto del rapporto con gli ex. Quanto ci vuole a dimenticare il proprio ex? Abbiamo detto dai 4 agli 8 anni. Io vi ricordo di mandarci il messaggio al 334-6045-640 e ascoltateci su Rai Play Sound dalle 7 alle 10 oppure tramite DAB. Quindi siamo qui, la radio tutta italiana, potete ascoltarci dall'Italia, all'estero, è un'app totalmente gratuita. Quindi ascoltateci, tra l'altro ci sono tantissimi podcast di cui abbiamo parlato prima, tanti ancora che verranno lanciati, quindi ci sono tantissime belle cose, soprattutto ci siamo noi, vero?
1: Esatto.
0: Che vi siete addormentati?
1: Quindi non potete mancare, no, ti stavamo ascoltando,
2: eravamo presi dalla tua voce, brava, complimenti, applauso,
1: bellissima, viva Giulia.
2: Viva Giulia e brava Giulia, come cantava Vasco Rossi, brava Giulia,
0: Giulia.
2: Va bene, abbiamo detto tutto, mi sembra. Quindi grazie a tutti, ci sentiamo. Ah no,
1: ciao.
2: Che ore sono, scusa?
1: No.
2: Le 9
1: sono ancora 10 minuti in nostra compagnia, ragazzi.
2: Le 9:50.
0: Beh, senti Giulia, visto che prima hai parlato di questo parco bellissimo a Capalbio, mi è venuto in mente che siccome io sono una grande amante dei tarocchi, perché devo capire il futuro, quello che succede,
2: che poi hanno ispirato la realizzazione di questo Parco dei tarocchi,
0: E pensa che a Bergamo c'è proprio una mostra che si chiama Tarocchi, le origini, le carte e la fortuna presso l'Accademia Carrara dal 27 febbraio al 2 giugno 2026. Io ci andrò e cercherò di capire.
1: Andrai?
0: Io andrò perché devo capire delle cose.
1: Devo capire. Posso dirti, Giulia, a volte è meglio non capire. Rimanere nell'ignoto, è giusto che sia così.
2: No, però è... Dov'è?
0: A Bergamo.
2: A Bergamo. E lì tu arrivi e c'è tutta gente che gira questo posto cercando di capire.
0: Esatto, tipo a me. Ma poi capisci veramente qualcosa?
2: No, lì ve lo dovete chiedere
0: torni
2: tra di voi.
0: Torni più confuso di prima.
2: No, lì vi guardate, come dire, hai capito?
0: Per esempio, voi credete nei tarocchi? Cioè, se adesso vi faccio delle carte e vi dicono... No, okay,
1: ma perché tu le fai?
0: No, io non li faccio.
1: Le sai leggere? No,
0: no, non so fare niente.
1: Io provavamo.
0: Io vorrei che qualcuno me le mi facesse per capire un po'.
2: Guarda,
0: che
2: io
0: sta
2: una
0: succedendo.
2: Cosa in cui credo di più è perché mi capita costantemente nel corso della giornata più volte sono i famosi numeri angelici.
1: Ah, sì.
0: Cioè?
2: Il numero doppio. Cioè tipo 10 e 10, 12 e 12, 11 e 11.
1: Io esprimo sempre un desiderio alle 11 e 11, alle 22 e 22, sempre.
2: No, io vado subito a vedere quello che è il significato. Bene o male l'orario doppio mi capita 4-5 volte durante il giorno e sempre gira intorno insomma a quell'ora lì.
0: Quindi tu credi davvero che è un segno del destino che ti sta mandando dei segnali?
2: Ma so che c'è qualcosa, c'è tutto uno studio legato ai numeri angelici. Eccetera, no? Che è proprio l'angelo custode che ti comunica, però è anche bello crederci in queste
1: anche
2: cose.
1: Comunque è sempre bello credere in qualcosa.
2: Ma
1: quindi
2: sì.
1: Io anche nei tarocchi un pochino ci credo, dai.
2: Sì, no, ma anch'io, anche perché dopo aver vinto lo scudetto anche quest'anno con l'Inter, cioè devi credere in qualcos'altro.
0: Bisogna credere in altro, esatto.
2: Finisce lì, capi?
0: Però non vi lasciano suggestionare, per esempio se fanno questi tarocchi e dicono no, tra due mesi
2: no,
0: ti
2: i tarocchi
0: lascerà,
2: non li ho mai fatti fare, non me li faccio fare.
0: Io neanche, non l'ho mai fatto. Però...
2: No, è un po' come... Qual era il film, quello lì che andava da questa che faceva i tarocchi, che in realtà era la zia?
1: Secondo me lì poi
2: gli diceva tutto quello.
0: Sei suggestionato.
1: Esatto.
2: No, perché lei andava da questa... cos'è? Una maga, quella che legge i tarocchi?
0: Sì. Come,
2: ok. Consigliata, eccetera. Però le aveva consigliato l'amica del fidanzato, non sapendo che questa maga era la zia del fidanzato.
1: Ma che poi magari si è presa pure soldi per fare
2: sì, no, ma,
0: e suggestionava
2: no, ma era,
0: anche.
2: Era un film. E gli raccontava tutto quello che giustamente era.
0: Sapeva già tramite il fidanzato.
2: Sì, ma è poi pro fidanzato, capito?
1: Ovvio.
2: È bellissimo.
1: Beh, sì,
0: vabbè.
1: È vero.
0: Atroce. Va bene, comunque
1: ci sono anche poi delle persone, visto che truffano molto spesso in alcune trasmissioni, si è
0: beh,
1: visto
0: ma perché poi le
1: che
0: persone...
1: ti promettono di parlare con delle persone nell'aldilà, cioè varie cose, poi è un mondo che si apre ed è immenso.
0: Le persone poi si lasciano veramente molto influenzare perché vanno a prendere i punti deboli del...
2: Sì, però nel 2026, no, che ancora ogni tanto lo vediamo, ci sono queste mega truffe, come dicevi tu, dei maghi televisivi.
0: Sì.
2: È follia, cioè lì non è follia, è ignoranza, cioè vuol dire ignorare determinate cose.
1: Certo.
2: Perché Allora, rendiamoci conto, perché per noi magari, sai, lavorando in questo ambiente è tutto scontato, no? Cioè uno ascolta la televisione, guarda la radio, legge i giornali, eccetera. Su 60 milioni di italiani, oggi 15 milioni guardano la televisione. Vuol dire che 45 milioni di italiani non guardano la televisione. 35 milioni ascoltano la radio. Vuol dire che la differenza non ascolta neanche la radio. Quanti leggono i giornali laddove ci sono ancora i giornali, eccetera? Pochissimi. Quindi c'è molta gente che non ha un'informazione quotidiana rispetto a noi che, anche per fare la radio, eccetera, ci informiamo, no? C'è gente che proprio non vive nel proprio mondo,
1: sì, sì,
2: con i loro problemi, quindi magari, che ne so, la mattina va in fabbrica a lavorare, poi torna la sera stanco, va a dormire, eccetera. E sono persone più fragili. Perché poi magari la volta che accendono la televisione vedono quello che gli propone loro e dice: oh, aspetta,
1: ah, wow,
2: metto
1: wow,
2: subito i pochi soldi che ho.
1: Che ho,
2: così
1: certo,
2: va a finire.
1: Mamma mia, sì, se ne sentono di ogni ormai.
0: Per questo bisogna sempre documentarsi.
2: Sì. Ma infatti Giulia voleva leggerci i tarocchi e abbiamo detto di no, perché noi siamo documentati.
0: Siete già documentati.
2: Perché lei fa questo in giro adesso per la RAI.
1: Adesso domani secondo questo me arriva.
0: Io vado proprio con le carte, proprio.
2: Sì, sì.
0: Adesso mi farò anche
2: Lady
0: pagare.
2: Lady Giulia su Rai 1 con i suoi tarocchi. Guarda che ti ho creato già un form.
0: Beh, comunque quando tornerai da Milano.
2: Tornerai.
1: Perché per quanti giorni saresti?
2: Io due giorni, domani, dopodomani,
1: okay.
2: Però dopodomani ci colleghiamo la mattina.
0: Ma ci ascolterai almeno? Ci ascolterai?
2: Io domani allora, ho un treno domani alle 8:50 e torno mercoledì sera, però mercoledì mattina dalle 8:30 ci colleghiamo telefonicamente. Faccio la diretta da Milano.
1: Beh, bello.
2: Perché sono al Tutto Food, che è la fiera internazionale.
1: Ecco, sempre per rimanere nel nostro tema,
2: esatto,
1: preferito.
2: E lì vi manderò delle bellissime foto di matriciane grigie, bisteccone.
0: Ma venire una fame.
2: No, è bello che ho tutta una serie di inviti, perché poi, no, quando gli addetti ai lavori mandano tutti gli inviti agli stand, eccetera.
0: Bello, chissà quanto mangerai.
2: Ma è tutta roba, cioè, da Novel Cusilla vegano.
0: No. Bello.
2: Io devo beccare lì il classico, sai,
0: paninaro.
2: Il paninaro. Quello che ti fa la porchetta calda alle 8:30 del mattino.
0: Ma no, ma lì devi andare per i cibi gourmet, provare nuove.
2: Allora,
0: nuove
2: siamo andati mese scorso siamo andati a Vinitaly a Verona.
0: Bello.
2: C'era
0: ecco, lì dovrei andare, lì mi piace.
2: Sì, no, ma c'era il porchettaro proprio dentro la fiera, ma fuori del nostro padiglione. Alle 9 del mattino c'era già la coda di gente.
1: Mamma mia.
0: Non si sbaglia mai su quel cibo.
2: Con la porchetta in mano fumante, capito?
1: Sì, il panino con la porchetta, la pizza, così, va bene. Non sbagli mai,
0: Non sbagli mai.
2: Non sbagli mai. Va bene, ragazze. Andiamo di musica?
1: Beh, io sì, direi che ci ascoltiamo un po' di Ultimo.
2: Po' di Ultimo e
1: il
2: tra
1: vicino
2: l'altro
1: di casa di Giulia.
0: Sì.
2: Sì, tra l'altro è anche l'ultima canzone. Ah, io direi, se siete d'accordo, ci salutiamo qua.
1: Sì, okay, così
0: lasciamo. Te ne volevo andare, ciao.
2: No, lasciamo con Ultimo e finisce il programma, ma torna domani mattina.
1: Ma torna domani mattina dalle 7 alle 10.
0: E ci saremo sempre
1: qui,
0: io e
1: Giulia. E
0: Greta.
1: E avremo anche un ospite domani, attenzione, non ve lo svegliamo ancora.
0: Ma non ve lo perdete, perché ci sarà una grandissima artista e parleremo di tante tante belle cose del cinema.
2: Ah, ok, va bene. Ciao ragazze.
1: Ciao,
0: ciao
1: Giulia.
0: Ciao.

E poi sei arrivata tu a rubarmi un armadio dentro casa, a convincermi a fare la spesa.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fa-

grandi. Ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

hai il cuore pulito come appena nevicato, ma caldo e forte come un cavallo imbizzarrito che ti fa capace d'arrabbiarti, poi subito di calmarti e che di amarmi non ha

amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami tu, io ti amo per come mi ami.

calpestata. Ti amo perché sei solare, perché ti so toccare, ti amo per come mi ami.

un'amica, un socio, a volte un maggiordomo, perché giochi tutti i ruoli ma ti piaci in uno solo, quello di donna con vicino il suo uomo. E amo il tuo sapore di fragole di panna d'estate, d'erbe appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché sai far l'amore, ti amo per come mi ami.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.
4: Lunedì 11 maggio, l'orologio segna le 16.33, il weekend è alle spalle e la settimana è tutta da vivere. Iniziamo con Teri e oggi insieme per tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18 con me Giulia Teri. Oggi ci prendiamo cura di noi perché il lunedì, si sa, ce n'è tanto tanto bisogno, sia che abbiamo trascorso un weekend allegro, magari fuori città, all'insegna del divertimento, sia che magari abbiamo trascorso un weekend con il pile davanti la TV, anche con la pioggia che non ha mai cessato di esistere in questi giorni davanti la TV, quindi a casa. In qualsiasi, o specialmente per qualsiasi motivo, rimanete con noi perché abbiamo uno speciale, una puntata speciale di benessere, di viaggi, di borghi italiani. Però tenetevi forte perché non mancheranno anche le notizie curiose, soprattutto quelle di decisamente inutili che arrivano da tutto il mondo. E restate anche sintonizzati perché alle 17 precise si accendono i riflettori su Fatti Sentire, il nostro format ormai lo conoscete, che dà voce al talento. Tra pochissimo qui negli studi di Via Asiago ci sarà con noi Andrea Ricci. Quindi siete pronti a partire? Teri e oggi comincia così.

Ecco tutto italiano, Fabio Concato con O Bella Bionda qui su Rai Radio Tutta Italiana. 16:45, la nostra diretta è appena cominciata. Vi ricordo che tra pochissimo ospiteremo il nostro amico, il nostro amante della musica, il nostro tenore che si esibirà ai microfoni di Fatti Sentire con la sua voce e soprattutto con il suo talento, e vi dico subito come si chiama: Andrea Ricci. Intanto eccoci qui, proprio il lunedì si riparte con un'altra settimana e devo dire che questo sole come prima giornata dopo un weekend di pioggia generalmente quasi in tutta Italia ha dato lo stimolo per sentirsi già direttamente a giugno, ma non è così, quindi dobbiamo accertare, comunque dobbiamo piano piano prepararci alla stagione più bella dell'anno. Ma per goderci l'estate senza naturalmente arrivare al tramonto completamente esauriti, dobbiamo giocare un po' d'anticipo e quindi dobbiamo mettere in pratica qualche piccolo trucchetto di benessere. Oggi parliamo di idratazione strategica, non la solita raccomandazione che vi diamo, perché sono stata anch'io a volte durante le puntate nella scorsa stagione, ma anche quest'anno, a dirvi che bisogna bere 2 litri di acqua al giorno. Sì, questo ormai lo sappiamo un po' tutti, anche se si fa fatica, ma vi do un trucco per i momenti un po' di stanchezza improvvisa, quando proprio non ne potete fare a meno, ed è la regola del 3x3. Allora, partiamo dalla prima: 3 bicchieri d'acqua viva. Che vuol dire viva? Perché dovete provare a infondere nell'acqua fredda fin dalla mattina cetriolo, menta e limone. Deve essere proprio viva, proprio bella fresca. Non è solo per estetica, perché è bello anche vedere una bottiglia trasparente con l'acqua e con questi 3 ortaggi, ma ovviamente anche la menta che fa da colore, ma soprattutto dona anche un po' di profumo, ma è anche per reintegrare i sali minerali che inizieranno sicuramente a perdersi con il primo caldo. Poi 3 minuti di earthing. Che vuol dire? Se ne avete la possibilità, magari in un parco oppure nel giardino di casa, provate a camminare a piedi scalzi sull'erba. Questa diventa poi una magia, perché scarica l'elettricità statica che abbiamo nel nostro corpo e riduce il gonfiore alle gambe tipico proprio del cambio stagione, insomma in questo periodo al quale ci stiamo per avvicinare. Ed infine l'altro 3, vi ricordate 3x3? 3 spuntini idratanti: fragole, melone e pesche nettarine. Sono le migliori, e la migliore frutta, sono i migliori per poter far carburante, far effetto idratante, evitare così quei picchi di glicemia che sotto il sole ci fanno davvero sentire pesanti. Quindi il segreto per l'estate ce l'abbiamo: il 3x3, 3 bicchieri d'acqua, 3 minuti camminata scalza sull'erba e 3 spuntini idratanti, quindi frutta. Quindi non aspettiamo che arrivi il caldo per ricaricarci le pile, iniziamo a dare al corpo adesso già segnali di freschezza sin da oggi. E tra poco restate con me, perché ve l'ho anticipato, arriverà il nostro ospite, parleremo di musica, sentiremo musica, però adesso è il momento di Dolce Nera con Ci Vediamo a Casa.

0: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Voci diverse, un'unica passione, quella per la musica. Questo è Fatti Sentire, il format che apre le porte al talento. Oggi qui con noi un artista che unisce il potere della lirica al cuore del pop. Dai successi Rai ai palchi di Shanghai, Andrea Ricci con Vite Silenziose.

0: Andrea Ricci con Vite Silenziose qui a Fatti Sentire. Grazie Andrea, benvenuto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Abbiamo
1: tutto
0: rotto
1: bene.
0: Il ghiaccio subito con il tuo inedito, così voi artisti siete più contenti.
1: Sì, è vero.
0: Ne approfitto per salutare anche Romano alla chitarra. Romano
2: Tino.
0: Non ho sbagliato neanche questa volta. Grazie per maestro, per accompagnare Andrea non solo in questa esibizione nel suo inedito, ma tra poco ti ascolteremo anche con altre cover. Allora Andrea, partiamo dalle basi. Intanto volevo spiegare un po' questa canzone. Posso chiederti chi è il ragazzo col cappuccio e chi è la ragazza?
1: Allora, sono ragazzo e ragazza ipotetici che purtroppo continuano a sentirsi nonostante tutte le campagne contro la violenza, contro il bullismo, tutte le attività che si fanno a scuola anche con Bully Stop. Insomma, sono ragazzo e ragazza ipotetici che purtroppo esistono davvero.
0: Tu sei molto sensibile a questo tipo di al sociale e di conseguenza anche a questo tipo di messaggio, l'hai voluto trasformare in una canzone.
1: Assolutamente sì, la tematica del sociale per me e anche per Guido Faro, che scrive i testi insieme a me, sono tematiche molto importanti. Per esempio abbiamo anche un altro inedito che si chiama Un sorriso muore, e lì parliamo invece di guerra.
0: Sì.
1: Di guerra, però dei conflitti che ci sono, insomma, dal punto di vista dei bambini però. Cioè noi abbiamo raccontato come i bambini vedono la guerra e poi abbiamo fatto un parallelismo su come invece li vede un adulto, e quindi sì, il sociale per noi è molto importante.
0: Quindi a paragone o comunque un parallelismo tra l'ingenuità di un bambino che ci può anche giocare con questo pensiero alla responsabilità, alla serietà dell'adulto che dovrebbe imparare dal bambino.
1: Esattamente, esattamente.
0: Partiamo dall'inizio, tanto tra poco agli altri inediti o agli altri tuoi brani ci arriviamo. Come nasce questa tua passione? Quando ti sei accorto, evidentemente in cameretta, mi auguro, suppongo, di questa tua voce potente che poteva davvero e voleva venire fuori?
1: Allora, diciamo che a volte si dice uno è figlio d'arte, io in realtà sono nipote d'arte.
0: Okay.
1: Questa passione mi è stata trasmessa da mio nonno e io ho la musica nel sangue fin da quando sono nato. Cioè nonno cantava, io ogni volta che andavo da lui sentivo musica di ogni tipo, poi la lirica ci è sempre, insomma, appartenuta in un modo o nell'altro.
0: Hai menzionato poco fa Guido Faro, no? Che in questo momento è stato importante l'incontro con lui per trovare anche questo tuo stile che unisce il pop alla lirica, perché tu nasci proprio cantante lirico e poi ti avvicini al pop o al contrario?
1: Allora, io nasco principalmente come cantante lirico e poi con Guido Faro stiamo sperimentando tantissimo anche queste sonorità pop che pensavo non mi appartenessero, invece stanno uscendo davvero molto molto molto bene.
0: Sentendoti cantare devo dire che ti appartengono, e come se ti appartengono.
1: Grazie, grazie mille.
0: Tu poi, tra l'altro, a parte l'inedito che abbiamo appena ascoltato, io ti conosco anche per altre vie o per comunque per ricordi degli anni passati. Ti ho sentito anche cantare Nessun Dorma, che voglio dire, non è che ci possiamo tutti svegliare al mattino e permetterci di cantarla, però passi da Nessun Dorma poi magari al rock con un'estrema facilità. Ma Andrea Ricci sotto la doccia cosa canta?
1: Andrea Ricci sotto la doccia canta lirica, principalmente lirica.
0: Quindi
1: sì.
0: Fai tremare il condominio.
1: Sì.
0: Secondo me non ti vorrà nessuno come
1: io. Io penso che prima o poi il box doccia esploderà.
0: Anche in macchina, nei tuoi momenti di relax, hai sempre comunque questa predisposizione.
1: Sì, sì, sì. Amo molto di più la lirica, però non nascondo che tra l'altro ho anche duettato con artisti che fanno tutt'altro, come per esempio il Cile,
0: è
1: famosissimo per Maria Salvatore con J-Ax, insomma, quindi rap allo stato puro. E abbiamo sperimentato anche questo nel premio Monica Vitti con
0: la donna Cannone.
1: Esatto, con la donna Cannone.
0: Come è andata quell'esperienza lì? A parte che già eri su un palco importantissimo, poi accanto al Cile in una versione di un, permettimi di dire, di una canzone di un artista quasi intoccabile. Che esperienza è stata quella? Come l'hai vissuta?
1: Allora, è stata un'esperienza indimenticabile. Uno, perché ho cantato con il Cile e fantastico, 7 dischi di platino, insomma, la sua storia non c'è bisogno di raccontarla perché la conoscono penso tutti, e vittoria a Sanremo Giovani con Cemento Armato, pezzo veramente clamoroso, e poi non solo perché avevo anche una parterre davanti, cioè menzionandone qualcuno, c'era Michele Placido, c'era Massimo Boldi, c'era Claudia Gerini e chi più ne ha più ne metta, poi ricordando Monica Vitti, è stata un'emozione indimenticabile.
0: Sono tutti artisti che fanno cinema, ma il cinema senza la musica non andrebbe da nessuna parte. Al contrario, sì, ma il cinema ha bisogno della musica, con le colonne sonore che poi magari diventano anche dei capolavori, o dei capolavori il film grazie alla colonna sonora. Quindi c'è questo miscuglio dove la musica entra prepotentemente nelle case anche attraverso un film.
1: Basta pensare che prima il cinema erano soltanto rumori e musica e non si parlava, erano i cinema muti. Nasce così.
0: Si vedeva solo l'immagine.
1: Esatto.
0: Che ogni tanto la Rai ci permette di godere di queste meraviglie grazie alle teche, grazie ai film che possiede, però oggi diciamo che il mondo è cambiato. C'è un consiglio, un suggerimento o qualcosa che tu hai di nascosto, spiato al Cile per portarlo poi con te sempre nel tuo futuro, nella tua carriera?
1: Assolutamente sì, dal Cile ho preso la perseveranza, cioè lui riesce ad adattare alla sua voce ogni tipo di canzone. Cioè in realtà io ho fatto la Donna Cannone reinterpretandola un po' in chiave lirica, però era la versione forse più canonica. Lui invece l'ha proprio reinterpretata, l'ha fatta più sua possibile, e questo è un regalo che mi sono preso da solo.
0: Ed è sicuramente il tratto distintivo dei grandi artisti, cercare di fare propria e non emulare mai gli artisti che già sono esistenti, ma cercare di fare proprio ogni canzone. E abbiamo citato chiaramente La Donna Cannone, che è un pezzo straordinario italiano, ma tu non sei da meno perché hai portato come cover altri due, e faccio scegliere a te con quale iniziare, altre due cover di due grandi artisti, senza scomodare gli altri, ma abbiamo Riccardo Cocciante e Lucio Battisti.
1: Assolutamente sì.
0: Con quale delle due vuoi iniziare ad esibirti qui ai microfoni di Fatti Sentire?
1: Guarda, io... proprio parlando dell'interpretazione, farei I Giardini di Marzo.
0: Io sono pronta ad ascoltarti, sicuramente anche i nostri ascoltatori sono lì che stanno per alzare il volume, anche se non ce n'è bisogno perché lui ha una voce potentissima. Andrea Ricci qui a Fatti Sentire. Grazie maestro.
1: Grazie.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora passati.

0: Alla chitarra il maestro Romano Tino, grazie, alla grazie. Voce straordinaria grazie, Andrea grazie. Ricci, grazie mille. Io sono rimasta incantata con un orecchio a sentire te e con l'altro, perché sto in mezzo a due maestre, due potentissimi, in questo caso voce ma anche suono alla chitarra.
1: Grazie, Minusinghi.
0: Allora, no, davvero, ero proprio lì immerso, ogni tanto ho chiuso anche gli occhi, a me poi la musica fa un effetto molto molto particolare, dal vivo devo dire ancora di più, sono dei pugni allo stomaco che sembra, detta così sembra una forzatura, un dolore, invece no, sono emozioni pure, nella vita bisogna averle, soprattutto grazie alla musica. Andrea, abbiamo parlato di collaborazioni, in questo caso con il Cile, abbiamo citato la Donna Cannone con la vostra versione super personalizzata, però tu hai collaborato anche con Pier Davide Carone, avete scritto un pezzo insieme che si intitola Qui con me.
1: Esatto.
0: Com'è raccontare per te il trascorrere del tempo in questa canzone?
1: Allora, Qui con te l'ho scritta e poi abbiamo affidato insomma il bridge a Pier Davide Carone. Uh-huh. L'ho scritta pensando alla storia che hanno vissuto i miei nonni e che continuano a vivere fortunatamente in amore. Uh-huh. Contro alti e bassi, contro il tempo che passa ma non si ferma e l'amore che prevale poi su tutto. E... è una canzone molto che mi emoziona molto, soprattutto poi quando l'ho scritta pensando a mia nonna che insomma mio nonno non c'è più, quindi mio nonno che mi ha lasciato questa eredità non c'è più, quindi insomma pensare a se ci fosse qui, insomma come continuerebbero a vivere insieme mi emoziona tanto.
0: E tu l'hai scritta perché ti ricordi dei racconti che magari nonno stesso faceva o che ti dava magari consigli con le prime esperienze con le fidanzatine, anche con le compagne di banco, e dall'alto della sua esperienza, della sua saggezza sì. Perché i nonni bisogna farli patrimonio mondiale, i nonni.
1: Esatto.
0: E danno insomma quei consigli che magari quando si è piccoli non si capiscono, poi andando avanti avresti voluto dare forse più retta a quelle parole
1: e anche molto più peso. Allora, diciamo che ho la fortuna di avere dei nonni che sono sposati da 60 anni, quindi quest'anno festeggeranno 60 anni di matrimonio, quindi insomma è bellissima questa storia, e ogni volta che ci raccontano la loro storia, insomma la loro vita, è stato proprio quello il punto di ispirazione, il punto da dove partire su tutto, e vorrei vivere insomma una storia d'amore come la loro, come tutti e quattro loro, insomma.
0: E da augurare a tutti, ovviamente.
1: Assolutamente sì, lo auguriamo
0: base,
1: a tutti.
0: Di base l'amore si supera ogni cosa. E io devo dire che, a parte che mi emoziono soprattutto quando si parla di famiglia e dei nonni, che è bellissimo anche sentirti parlare al presente, nonostante nonno non ci fosse più.
1: Sì, perché mentre faccio questo, mentre le interviste, mentre canto, mentre ci sono le esibizioni, è il momento in cui nonno lo sento più vicino.
0: È qui, sì. È con noi, sì. Lo percepiamo sicuramente con la musica e anche con le nostre idee, ma soprattutto con il nostro cuore. Hai calcato
1: sì.
0: Dei palchi importantissimi, tipo il Brancaccio, tipo la Nuvola, questi sono dei teatri che già hanno una risonanza un po' più forte rispetto alle piazze o magari rispetto anche allo studio del metastudio della Rai, dove siamo in pochi. Che sensazione hai avuto o cosa ti è passato per la testa prima, proprio un attimo prima di salire su quel palco importante con quella platea importante?
1: Allora, sia per il Brancaccio sia per la Nuvola qui all'Eur sono il mio comfort zone, tutti i teatri che calco sono la mia comfort zone, e l'esatto istante prima di qualsiasi esibizione mi sento come tra le nuvole, come in un sogno, poi quando apro bocca insomma per dare vita alle note che sto per interpretare, lì il sogno diventa realtà, c'è un pubblico che mi ama, e quando c'è l'esaltazione

0: esibizione, poi del pubblico a fine esibizione, mi riempio di gioia, di un'emozione che non so spiegare.
1: Quindi non è vero che il pubblico del teatro un po' più freddo, un po' più serio, un po' più composto, arriva lo stesso l'energia?
0: Allora, il pubblico del teatro sicuramente è un pubblico diverso del pubblico della piazza. Il pubblico del teatro però, se sai manovrarlo, se sai guidarlo, se sai emozionarlo,
1: è molto più potente,
0: sì.
1: C'è una frase bellissima, tornando sempre al romanticismo del Racconto dei nonni, ma anche in altri brani, che dice: ogni ruga sul tuo viso è il percorso di ogni lacrima. Questa mi ha colpito particolarmente. Quindi ti consideri romantico pop, romantico lirico o nostalgico pop, nostalgico lirico?
0: Allora, fortunatamente adesso sono romantico pop e romantico lirico. Spero di non essere mai nostalgico pop e nostalgico lirico in amore.
1: Però la maggior parte dei brani, soprattutto nel cantato italiano, arrivano proprio
0: dalla nostalgia,
1: da quel tormento, da quel mal di pancia.
0: Ma diciamo che quando uno ha un tormento è proprio lì che nascono le belle canzoni.
1: Allora,
0: no?
1: Io ti auguro di diventare nostalgico non per la tua vita ma per le canzoni che scriverai. Perdona.
0: Per la carriera da cantautore.
1: Esatto, noi abbiamo bisogno di soffrire, noi che ascoltiamo quindi dovete soffrire anche voi, non
0: sì.
1: Possiamo soffrire solo noi. Quindi perdonami, ti ho interrotto giusto per smorzare un po' i termini.
0: Romantico? Sì, proprio romantico, sì, proprio quella frase, ogni ruga sul tuo viso, tra l'altro, che canta perfettamente, che per Davide Caroni l'ha interpretata in un modo spaziale, il bridge, insomma, lo special di quella canzone, è proprio il clou di tutta la canzone, è la raccolta, cioè tutto il testo si chiude lì.
1: In quella frase.
0: Esatto, ed è proprio lì che si capisce il percorso, gli alti e bassi, l'amore, la vita non è sempre alta, non è sempre felicità, non è sempre gioia, ci sono anche dei momenti in cui purtroppo si è tristi, purtroppo si piange, e abbiamo voluto, sempre grazie a Guido Faro, proprio racchiuderla in quella frase, e penso che la mia penna e quella di Guido Faro ci siano riuscite benissimo.
1: Perché le rughe, le cicatrici sono proprio il segno della nostra sofferenza.
0: Esatto.
1: E una lacrima magari addolcisce in quel momento quello che nel passato abbiamo vissuto magari non in maniera felice. Quindi questo penso che sia una combo perfetta. E se siamo pronti per quanto riguarda la prossima esibizione, io intanto ringrazio il maestro, scusi le spalle maestro ogni tanto, ma per guardare Andrea mi devo girare, ma io sento e amo profondamente la colonna sonora che sta regalando a Rai Radio Tutta Italiana il nostro maestro Romano Tino, che ci accompagna anche con qualche melodia sempre in diretta qui a Fatti Sentire. Allora, la seconda cover, dicevamo, Riccardo Cocciante, un altro cantautore che ha fatto la storia della musica italiana. Perché hai avuto la scelta un po' di Battisti, ma anche lui con una canzone impegnata, ma anche questa altrettanto di Riccardo Cocciante?
0: Beh, Margherita è una canzone favolosa, favolosa, che riprende un po' le note di quella che è forse il più importante musical pop lirico, che è Il Gobbo e Notre Dame, tra l'altro, proprio
1: dove lui è stato
0: direttore, e quindi l'abbiamo scelta anche per questo motivo, perché riprende sia quelle note, e poi abbiamo voluto omaggiare il Gobbo di Notre Dame proprio tramite Riccardo Cocciante.
1: E allora i microfoni di Rai Radio Tutta Italiana sono tuoi anche nel caso del maestro Romano Tino. Prego, con Margherita.

perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita, Margherita adesso

0: secondo pugno allo stomaco, lo devo ammettere, con questa canzone Ragione straordinaria di Riccardo Cocciante, cantata magistralmente da Andrea Ricci e accompagnata dal maestro Romano Tino. Allora, io con te ho voglia di fare ancora delle chiacchiere, no?
1: Assolutamente.
0: Se ti dico, per esempio, Shanghai, che progetto mi racconti? Andiamo allora, oltre.
1: Shanghai, parliamo proprio dell'altro continente.
0: Esatto, siamo andati a scomodare l'altra parte del mondo.
1: Allora, con i colleghi giapponesi e cinesi soprattutto, stiamo lavorando tantissimo per portare delle colonne sonore i più grandi anche successi sia cinesi che italiani all'estero. Abbiamo già avuto un evento al Teatro Golden qui a Roma, dove abbiamo reinterpretato con i loro strumenti tipici favolosi, tipo il Kujan, che è tipo una chitarra in orizzontale, che ha un suono che ti trasporta proprio, cioè è magico, è a metà tra una chitarra, un violino e bellezza pura.
0: Cosa hanno provato le tue orecchie quando hanno sentito la tua voce, abituata probabilmente a una chitarra classica o ad altri strumenti, accompagnata da uno strumento antico così importante?
1: Allora, quando ho sentito la colonna del Padrino, tra l'altro abbiamo reinterpretato quella, e quando ho sentito gli archi, il pianoforte, il cushion che partivano, mi sono emozionato. Mi sono veramente emozionato, ho provato un'emozione che non so descrivere, perché è un qualcosa che senti dentro, un po' come quando sei innamorato che senti le farfalle,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: La stessa identica cosa, cioè è bellissimo. Poi i ragazzi sono stati magistrali, veramente bello tutto dall'inizio alla fine, tra l'altro anche il consolato stesso, perché poi c'era anche la presenza del consolato, e sono rimasti stupiti e non vedo l'ora di andare adesso in terra loro per ripetere questo e anche molto altro.
0: Esperienza, a parte appunto essere la prima esperienza, però le corde che tocca la musica dentro di noi non sono poi così tanto diverse dalle corde di uno strumento. Da lì parte una magia che arriva direttamente a toccare qualcosa e ad emozionare.
1: Esatto,
0: e
1: sì,
0: probabilmente anche a far commuovere, perché la musica, oltre a salvare la vita, lo dico sempre, fa anche commuovere e provare emozioni. A proposito di emozioni, lo hai detto anche tu, ti sei esibito davanti il console, peraltro sei stato l'unico italiano in Cina per il Capodanno.
1: Esatto, sì, abbiamo celebrato l'anno del cavallo quest'anno e ero l'unico italiano, quindi questo mi ha fatto non onore di più. Cioè, è stato un invito singolo, quindi rappresentavo l'Italia ed è un peso veramente molto importante. E rappresentavo l'Italia davanti al consolato cinese, è stato... ma indescrivibile veramente.
0: Il progetto comunque è in corso,
1: il
0: non
1: progetto
0: è escluso
1: in corso,
0: che magari anche il prossimo anno potrei rappresentare l'Italia. Al prossimo anno, che anno sarà? Il capodanno del, non lo sappiamo.
1: No.
0: Io so solo del drago, ma lo dico tutti gli anni, ma non è così, perché poi cambia.
1: Anche quest'anno era il drago?
0: No, doveva essere cavallo.
1: Sì, quest'anno è il cavallo.
0: Ma perché me l'hai detto tu? Sì, per me è sempre drago, perché io poi vedo il capodanno cinese qui in Italia, che lo scimmiottiamo, perdonami se uso questo termine, con delle maschere che non ha niente a che vedere con quello che poi vive la Cina o comunque tutti i paesi orientali.
1: Infatti anche altri loro, cioè loro la loro cultura la sentono proprio, cioè quando anche ho fatto un altro evento a Piazza Vittorio ho assistito a una cosa bellissima che è la danza del leone. Praticamente la danza del leone è come se fosse una danza che ti porta fortuna. E quindi vedere si è visto anche molto nei film questo come posso dire, questa mascotte. Tutti questi ragazzi che si vestivano da leone, insomma, che creavano questa coda enorme, e il leone che con i tamburi ballava e si divertiva,
0: e si
1: passava in mezzo
0: ritmo
1: alla gente. È bellissimo. Cioè, forse hanno più tradizioni di noi, cioè per noi il capodanno è a mezzanotte, sbocci,
0: sì,
1: è finito.
0: Sì,
1: loro
0: sì,
1: no.
0: Infatti per questo dico,
1: loro festeggiano
0: proprio.
1: Sì, sì.
0: Cominciano anche tanto tempo prima.
1: Molto tempo prima.
0: Rispetto a tutta l'organizzazione, rispetto poi al vero evento che era proprio a mezzanotte.
1: Esatto.
0: Cosa porti o cosa non hai trovato in Cina dell'Italia e viceversa? Quale potrebbe essere il tuo auspicio per dire io spero che in Italia arrivi questa cosa che hai imparato in Cina e viceversa? Vorresti portare in Cina, ma mi sono capita da sola. Vabbè,
1: ho capito perfettamente.
0: Cosa vorresti? Spezzettiamo le domande, dividiamole, Giulia. Non fare confusione. Allora, cosa vorresti portare in Cina dell'Italia che loro non hanno?
1: Allora, diciamo che a me piace tantissimo la cucina italiana. Ok, quindi penso a portare un po' della nostra tradizione culinaria lì, però da loro portare da noi un po' di rispetto. Loro sono persone molto, molto, molto quadrate, molto dritte, cioè hanno un rispetto l'uno dell'altro, reciproco, cioè veramente si scusano per ogni qualsiasi cosa fanno.
0: Vero.
1: Quindi un po' di rispetto forse servirebbe.
0: Un po' di parole come scusa o anche rispetto per il lavoro, essere anche rigorosi nei confronti degli impegni presi, che qui in Italia ogni tanto magari lasciamo fare. Il 2026 quindi per te è stato e sarà
1: pienissimo.
0: Ancora un anno incredibile tra Sanremo, peraltro su Rai Radio Tutta Italiana, e il nuovo disco in arrivo. Ci puoi dare una piccola anteprima su cosa ascolteremo nei prossimi mesi?
1: Allora, innanzitutto stiamo lavorando tantissimo su questo disco, che sarà insomma un disco pop lirico per l'appunto. Ci saranno molte cover, tra cui ci sarà anche la cover con il Cile, mm-hmm. ci sarà il mio inedito con Pier Davide Carone, quindi la raccolta tra virgolette già è conclusa, diciamo,
0: è quasi
1: così.
0: Quasi pronta, ma possiamo dire quando uscirà o è ancora top secret?
1: Spoiler.
0: No,
1: non facciamo spoiler.
0: Arrivano cenni da lontano dalla mia amica Eleonora, che ci sta dicendo aspettiamo, però...
1: Per quello ci sono i social.
0: Ci sono i social, ma chissà, magari che le porte di Fatti Sentire o di Rai Radio Tutta Italiana o della diretta potrebbero riaprirsi, magari anche solo per prossimamente riannunciare tuo disco.
1: Come no.
0: E sarai il benvenuto, magari
1: grazie
0: modo
1: mille.
0: Di parlare di disco. Dove ti possiamo trovare? Sui social e sulle piattaforme, naturalmente, per ascoltarti.
1: Allora, sulle piattaforme di streaming musicale come insomma YouTube e tutto quanto, mi trovate come Andrea Ricci. Mm-hmm. Sui social invece come Andrea Ricci Music, tutto piccolo e tutto attaccato.
0: Ok, qualsiasi social, TikTok,
1: Facebook, qualsiasi
0: siamo
1: social.
0: Presenti ovunque.
1: Dappertutto.
0: La musica deve essere presente ovunque. Io ti ringrazio, Andrea, è stato bellissimo chiacchierare con te. Hai portato sia emozione sia diversi stili di musica che sfatiamo questo mito, possono convivere nella stessa canzone ma anche nello stesso ritornello.
1: Sì, devono convivere.
0: Senza necessariamente fare dei duetti di due artisti che hanno inseguito una strada, tu stai mescolando entrambe le cose.
1: Guarda, ti faccio un piccolissimo spoiler.
0: Vai.
1: Con Guido Faro, per l'appunto, a noi piace veramente tanto sperimentare e stiamo sperimentando il mio genere, quindi la lirica, il pop lirico con il rap. Cioè, quindi ci sarà praticamente, stiamo lavorando.
0: Come se fossero due punte, intanto due rovesci della stessa medaglia, perché si parla sempre di musica, però tanto distanti.
1: Tanto distanti, ma stiamo riuscendo ad avvicinarli molto, diciamo.
0: Sei
1: così.
0: Pronto per questa nuova sfida?
1: No, non vedo l'ora.
0: Due anime in un corpo.
1: Sì, io canto lirica, però qualsiasi sfida io la prendo a testa alta e... La vinco, più delle volte la vinco.
0: E allora, se cambierai stile sotto la doccia e canterai rap, i condomini ringrazieranno. Questo te lo dico perché anch'io nel condominio ho sempre la musica a tutto volume. Andrea, davvero grazie, ci rivedremo sicuramente presto e buona
1: grazie
0: fortuna
1: mille.
0: In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Sei sulla strada giusta e sicuramente magari un pizzico di fortuna, se posso portartela anch'io, mi fa piacere.
1: Ti ringrazio e viva sempre il lupo.
0: Grazie. Maestro Romano, è stato bellissimo poterla ascoltare.
2: È stato un piacere anche per me. Stare qui con voi.
0: Anche per lei le porte saranno aperte, ci rivediamo, basta che porta la chitarra, poi per il resto può
2: perfetto,
0: venire quando vuole.
2: Fatto.
0: Noi
2: grazie.
0: Purtroppo dobbiamo al momento chiudere Fatti Sentire, anche se abbiamo sforato un po', però io rimango ancora in diretta con voi, con Teri e Oggi, e l'appuntamento con Fatti Sentire torna mercoledì.
3: Fatti Sentire, dai voce al talento, su Rai Radio Tutta Italiana, con Giulia Teri.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto,

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe, pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

0: i primi grandi successi di Jovanotti, Gente della Notte, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, archiviato il momento Fatti Sentire, che come ogni lunedì vi aspetta qui dalle 17 circa fino alle 17:30-17:45, e continuiamo con il nostro Terie oggi, anche se siamo arrivati ai saluti finali. Però vi aspetto domani per una puntata tutta da scoprire insieme. Vi invito come sempre a scrivere, a memorizzare, a chattare al 334-604-5640, il nostro numero di WhatsApp. Potete mettervi in collegamento con noi sempre dalla mattina, ci sono i ragazzi già dalle 7 del mattino, che coraggio, fino alle 10, e poi per tutto il giorno ci alterneremo con vari programmi. Per quanto riguarda il mio, Giulia Teri, io sarò dalle 16:30 alle 18 come tutti i lunedì, e poi mercoledì vi ricordo un altro appuntamento Fatti Sentire. Non mi resta altro che ringraziarvi per essere stati qui con me, per aver condiviso la musica, il talento, soprattutto la musica live che emoziona sempre. Vi auguro buon proseguimento di serata e vi aspetto domani puntuali alle 16:30. Ciao!
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
0: Questo appuntamento con Profili è dedicato a J-Ax solista. Il 13 ottobre 2006 pubblica il suo primo album da solista intitolato Di sana pianta. L'8 settembre 2006 le radio cominciano a trasmettere il primo singolo estratto, Ti amo o t'ammazzo, altro singolo di successo, Piccoli per sempre. 28 aprile 2007 J-Ax si sposa con una fotomodella statunitense Elena Cocker, mentre il 15 settembre dello stesso anno ritorna e si esibisce con DJ Jed in occasione degli MTV Day 2007 di Milano, cantando medley dei loro grandi successi dei tempi degli Articolo 31. Ha collaborato nel disco di Pino Daniele Electric Jam del marzo 2009, da cui il brano Il sole dentro me è il primo singolo estratto. Terminata la prima

parte del tour 21 maggio 2009, il rapper milanese presenta in esclusiva per MTV il video del singolo che dà nome al suo terzo album, Decadence, uscito il 12 giugno 2009. In questo disco il rapper milanese collabora con Grido, Jovanotti, Marracash e Pino Daniele. E il 6 maggio 2010, in una conferenza stampa, Jax comunica ufficialmente la collaborazione con Neffa e il progetto 2D Picche. 23 agosto 2011 esce Meglio Prima. Il 30 agosto esce l'album intitolato Meglio Prima, in due versioni, quella classica e quella deluxe. Siamo nel 2012 e maggio esce Meglio Live, che contiene 5 inediti, tra cui una cover di Rino Gaetano. Nel 2013, siamo a dicembre, è stato annunciato che a partire dal 2014 J-Ax avrebbe preso parte, al posto di Riccardo Cocciante, come coach nella seconda edizione del talent show The Voice of Italy. Nello stesso periodo il rapper annuncia di aver concluso un contratto con Best Sound e di aver creato una sua nuova etichetta insieme a Fedez, denominata Newtopia. 1 dicembre 2014 J-Ax pubblica un trailer attraverso il proprio canale YouTube nel quale rivela il titolo del quinto album da solista, ovvero Il Bello d'essere brutti. All'album hanno collaborato Max Pezzali, Neffa, Club Dogo, Il Cile, Grido, Tagaci. Dall'album viene tratta Maria Salvador, che ottiene un grande successo di pubblico durante l'estate. La collaborazione con Fedez è il 25 febbraio 2016. J-Ax annuncia di essere al lavoro con il rapper Fedez su un album in studio. E il 6 maggio i due rapper pubblicano il singolo Vorrei ma non posto. 18 novembre 2016 pubblicano Assenzio, il singolo che vede Stash dei Colors e Levante collaborare con il duo. Tre giorni più tardi invece si annuncia il titolo dell'album, Comunisti col Rolex, che uscirà il 20 gennaio. In concomitanza esce un altro singolo, Piccole cose, inciso insieme ad Alessandra Amoroso. 31 marzo 2017 esce Freud di Neck, che vede la collaborazione vocale di J-Ax. Il 4 maggio 2018 torna a collaborare con Fedez e realizzano Italiana. 15 settembre del 2018 esce Tutto tua madre, un singolo di J-Ax dedicato alle persone che non riescono ad avere figli. E a settembre 2018 J-Ax annuncia 5 concerti speciali presso il Fabric di Milano per celebrare i suoi 25 anni di carriera. Poi diventano 10 i concerti, tutti sold out. Siamo nel 2019, J-Ax partecipa in qualità di artista ospite in vari singoli di artisti. Il brano dell'estate 2019 è Ostia Lido e diventa il disco più programmato alle radio a luglio 2019. E adesso ascoltiamo le canzoni firmate da J-Ax.

una storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di

0: Fili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: La

profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: In serata, piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: tutta italiana.
1: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco, un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: Nella notte ancora piogge attese sul nord-est e sull'Appennino tosco-emiliano, localmente nella forma di rovesci e temporali. Al centro-sud, nubi basse tra Lazio e Campania, con possibili piovaschi. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: La carriera artistica di Ivano Fossati è un viaggio infinito attraverso paesi, culture e forme musicali diverse. Un viaggio e un'avventura cominciati a Genova nel 1951. L'amore per la musica è immediato, Ivano cresce al rock e progressive e alla fine degli anni 60 si trova a suonare in piccoli complessi. Dalle cantine ai concerti veri e propri il passo è breve. Con i Delirium vende milioni di dischi e suona in tutta Italia. Poi il viaggio riprende da solo, prima con la Fonit e poi con la RCA, sempre lei. E Fossati si impegnerà come cantautore, come turnista, come autore, come produttore e arrangiatore, senza risparmiarsi. Il primo grande successo per lui arriva con La mia banda suona il rock, uno dei brani più famosi e suonati in Italia, ma non da lui. La sua carriera musicale fino al ritiro annunciato con l'ultimo album Decadencing nell'autunno del 2011 la si può dividere forse in tre diverse fasi. La prima, quella che va da Yesael alla mia banda suona il rock, in cui Fossati ha cercato la propria strada rimanendo però attaccato alla sua originale vocazione rock. La seconda fase, in cui evidente, è emersa la ricerca di un nuovo sound, sempre più raffinato e attento all'esplorazione di altre aree musicali nel mondo e più vicino alla canzone d'autore. Infine, a partire da Lampo Viaggiatore, un'ultima fase con un ritorno sempre più deciso e convinto a una sonorità semplice, diretta e naturalmente rock. In tutti questi passaggi del suo lungo viaggio, per dirla come lui, di stazione in stazione, di porta in porta, una cosa è però rimasta costante: la forza lirica della sua scrittura e dei suoi testi, l'introspezione, la curiosità e l'impegno.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

Napoli. Quando guardi indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene. Non esiste amore a Napoli, ma ovunque vado è sempre casa mia. Ovunque vado è sempre casa mia.

0: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno, il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio tutta italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare. Tutta o più mi accoglierai con me.